Tuorna gina vo in quell'öda davant e püffa già in per quai ci t'occupa mincia tant, ma teis in pisa mainz no so

Fritz e ses Chan. Sün via de Gurleina na vis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, scovaia?» na domanda per spass. Sün quai dis Fritz bebaia e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz e quai nu crai. E vez des Chan ci stira e mein a spass a tai.

0: Las novitats da RTR.
1: La finanziazione dell'hotel Acla da Fontauna mostè è garantita. Le balapedisti si servono per tenere e diventare campionesse svizzeresse. E Laura è rotata a Blair su lei in Tirchantun, a cui era data in dita, stat con temperature da buonamente 30 gradi. Gliela sis, mio nome Urs Müller, PNG. La finanziazione del nuovo hotel Acla da Fontauna Mustè è garantita, quai ha detto il presidente comunale de Mustè, René Epp, ieri di una serie di informazioni. L'investitore, la Immo Invest, partner a Turiccia, ha annunciato quai alla Vishnanka, quai sai la garanzia che l'hotel deve venire realizzato.
2: Nous sein de principe e mai giù gons dubi selden jedinestein stretch contact con us quel wo se schon de pisiato chons ci nu setzen in contact con el du kai propi ci nu se sin chen chai ven ein quella construzione del hotel ci nu se in versai quai ein bier ben du stai sonst ci quai hotel stat spronze ko ein nostro vishnanka.
1: Il projekt sei a budgeta con 390 milioni francs. Planisada sein centungante fin 200 ombres, abitazioni secundares ed abitazioni administrades. Il vegli hotel Acla da Fontauna e vigni spazza avant du sons. Il Cusell federal cerca una alternativa per il sistema di defensione American Patriot, per cui che la fornizione da quel si ritardesce e per cui che il vi marcante mai impliciar. Produzenti della Germania, la Francia, l'Israele e la Corea del Sud hanno inoltre le loro offerte tenor termin, scrive il Dipartimento federale per Armazione Arma Suisse. In svegna ossa ad analizzare le offerte del redent. Il Consiglio federale venne probabilmente a decidere la Stat covin avant. In possibile sistema supplementare due preferite mai venire produzire in Europa. Per ridurre dipendenze da singole cedine da fornizione. E con quale exterior, la Russia ha reagito in la drone che è detonata in la Romania ed ha rifusato di essere responsabile per questo incidente. Il presidente russo Vladimir Putin ha intanto dichiarato che Nagina possa dire di non che la drone deriva senza fare una inquisizione. E la pretendì che sia piuttosto una drone ucraina. Or davanti aveva la Romania dichiarato che si tratta di una drone russa. L'UE e la NATO hanno sino a quai criticato la Russia fermamente. Il dievr da violenza sessuale sco arma in la guerra ed in conflicts e cresci marcante mai in l'on passà, quai risulta d'un rapport delle Nazioni Unite. Quel documento esce abbonamento 10.000 casi da 25 regioni da conflict. Trant quels violaziuns, rapiments e sclavitit sexuala. Il dumber sei se dublegia ai frinon uscia l'ONU. Ella fa e allusion ch'il dumber effektiv pudes esser bler pliaut. L'ONU mette per la prima già della Russia e l'Israel sin in liste naira. En il rapport vignere in facial militar russ passa 300 cas de violenza sexuala al militar israelian, 30 cas. Er la milizia radical islam Hamas es in la medema lista. Nu sind il sport, balapè, vem in Super League, las balapedistes de Servet Genua in per la terza giada campionessa svizzeres e gudognen uscia il double, grazie alle vittorie della Coppa Svizzera il mars. Servet a IRR gudegna il geo de return a casa con tribe condusa nulla, l'emprim geo a Servet già gudegna condusa din. Su entri non pausa il bucal de las campionessas con quai puspe a Navos a Ginevra. Ed anche il tennis per la prima giada in sua carriera e Belinda Bencic si è qualificata per l'ottavo finale del French Open. La songagliaise da 29 anni ha battuto l'americana Peyton Stearns Clara Main in due sets con 6-3 e 6-3. Sco prox in fronte Belinda Bencic in l'ucraniaise Jelena Svitolina. Or davanti già Jill Teichmann con l'ottavo finale. Per la prima giada di 20 anni sono usciti due svizzeri nel ottavo finale del turnier del Grand Slam a Paris. Et els omens continuescen tant la terrada dals favorits al French Open. Zwenter che il numero 1 del mondo Jannik Sinner recrudà o anticipada main, stosser il numero 4 del mondo Novak Djokovic far il valisch. Il Serb ha perso la terza ronda contro il brasilian João Fonseca in 5 sets con 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 e 5-7. Il defensore del titolo, Carlos Alcaraz, aveva già da forfè per il turnier per via di una blessura.
0: La meteo.
1: Oggi si sulle lieve lentir grigiun, trantrenze formen velste nivels. La temperatura maximale è tranter 22 gradi in lenge di nota, 28 gradi in sorselva e 29 gradi in la region da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la region dell'Aival Bella è lentir di da quintar con impediments da traffic, quai per vid l'occorrenza Motor Classics.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun sempre verts. Scoverides. E hits. Musica non-stop. Messen zemmen de nosse redaktura de musica. Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: In metropolas da chirunz de chans ci sunt capables a dir spas cun cincio da fata des chans. A mai impressionation quest fitch. Em domanda d'una co es quae possibil. Pel soli ceminen quest chans amo bain uns per cel, e las cinte sunt parallelas ed il chirunz tenia da fata mo un coffee to go in man. Despe che na dus chans na imince tant l'impression che sia in una comedia. Un chan cruja cel, lura vezza l'alge dava mai, e struge in tonas ciommas, u se che dava paca pezza am sainte scopro lio da gumi twist. Das cintas fan nufs, e den arriv più de far pass. In comune tegne il chans in cinta, appena che non esce nella natura, pone a cuorer e savurar libra manci. I sun naturalmente ben educats, e tornano con c'è clom. Curce scout es diventa part de nostra famiglia nei dudi suvent, es milo mort. Na, a quel va stupent. Perciò es dovre lur in segon cian. Il prim m'ha disturba questa domanda, ci veva pel solito in sottotun critic. E na fadia se la liodo valutesse e fa un'opinion senza conoscere la situazione. E non ha nena voglia de giustificar mie decisions devan personas alla scuola la mia vita ne va simple, ma ce ne pro nulla. Mince tant risponde lura, «Voi vai a dus autos, as dovra quai?» O lura, «Dovrar no dovra a dus chans, ma l'air».
0: Impuls.

0: Las novitats da RTR.
1: La finanziazione dell'Hotel Acla da Fontauna a Mustè è garantita. Las balapedistas da serve et batten i bei davent en campionesse svizzeres. E Laura Eroz dat i bler sulegli en entir grischun, a quere dat indida cialiras con temperaturas de passa 30 graz. Gliela set, meu nom Urs Müller, bienji. La finanziazione del nuovo hotel Acla da Fontauna a Mustè è garantita. Quai ha detto il presidente comunale de Mustè, René Epp, ier ad una serie di informazioni. L'investitore, la Immo Invest Partner S.A. Turic, ha annunciato quai la Vishnanka. Quai sai la garanzia che l'hotel dovesse venire realizzato, ha detto René Epp in vers RTR.
2: Nus vain de principe mai jugons dubi selden jedine stein stretch kontakt kun us quel wo se schon de pisiato chons chi nus essen ein kontakt kun el du kai propi chi nus sin chen chai wenn ein kule konstruktion del hotel chi nus in versai quai ein bierbindus tai sonst chi quai hotel stats bronze ko ein no so wie schnauke.
1: Il projekt sei a budgetà con 390 e 100 milions francs. Planisade sein centrunkante fin 200 chombres, abitazions secundares ed abitazions administrades. Il vegli hotel Acla da Fontauna e vigni spazzà avant tu sons. Il Consiglio federale cerca un'alternativa per il sistema di difensione americano Patriot, per cui che la fornizione da quel si ritardesce e per cui che il vegli marcante mai impliciar. Producenti della Germania, la Francia, l'Israele e la Corea del Sud hanno inoltrato le loro offerte tenor termin, scrive il Dipartimento federale per Armazione Arme Suisse. In svegna usat analizzare le offerte da Radent. Il Consiglio federale vigna probabilmente decidere la Stat covin avant. In possibile sistema supplementare dues preferite mein venir produzi in l'Europa per reducir dependenzas de singulas cedainas da fornizion. Della guerra in l'Ucraina, la Russia ha reagis in la drona che è detonata in la Romania ed ha refusato ad essere responsabile per questo incidente. Il presidente russo Vladimir Putin ha intanto dichiarato che Nagin possa dire da non che la drona derivia senza fare una inquisizione. El ha pretendito che sia piuttosto in una drona ucranese. Or davanti aveva la Romania dichiarato che si tratta di una drona russa. L'UE e la NATO hanno in quale critica la Russia ferma mai. Il diever da violenza sexuale sco arma in la guerra den conflicts e cresci marcante mai in l'on passà. Quel risulta din rapport delle Nazioni Unite. Quel documentesce bormai 10.000 casi da 25 regions de conflict. Trante quels violazions, rapiments e sclavitit sexuale. Il dumber sai se dubleggia ai ferinon uscia l'ONU. Ella fa e allusione che il dumber effettiv potesse essere bler pli out. L'ONU mette per la prima giada la Russia e l'Israel sin in liste naira. En il rapport venire in facial militar russ passa 13 in caso di violenza sexuale al militar Israel in passa 30. La milizia radicale islam Hamas e sin questa liste naira. Nus mit eitel Sport, Balapé, Women Super League, las Balapédistas de Servet-Genoise en per la terza giada campionessa svizzeres e godognen uscia il dobel, grazie alla victoria della Coppa Svizzera il mars. Servet a ir ergodignà il geo d'retourna casa con tribe e condusa nulla, l'emprim geo a Servet codignà condusa din. So entri non pausa il bucal de las campionessas con quai puspe a Navosa, Ginevra. Tra il tennis, per la prima giada in sua carriera, Belinda Bencic si è qualificata per l'ottavo finale del French Open. La songhaiese da 29 anni ha battuto l'americana Peyton Stearns, Clara Mine in due sets con 6-3 e 6-3. Sco prox in fronte Belinda Bencic sin l'ucranese Jelena Svitolina. Or davanti a già Jill Teichmann contengì l'ottavo finale. Per la prima giada da più 20 anni e non uscì due svizzere nel ottavo finale del turnier da Grand Slam a Paris. Ed anche in novità dal campionato mondiale da hockey singlaccio, nel mezzfinale contro la Norvegia sto la Svizzera desiste da Timo Meier. Per via di un check in la partita contro la Svezia alla commissione disciplinare della Federazione Internazionale sospendila la chiada dal New Jersey Devils per una partita. Il mezzfinale tra la Svizzera e la Norvegia è a Zwentermesi alla Strais e Venc.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lieve in tir grigion, la temperatura massimale è tra 22 gradi in legge di nota e 28 gradi in sorselva. In la regione da Quere dati in dita Cialires con 31 gradi.
0: Vias e traffic.
1: In la regione dell'Aivalbella è in tir dita quintar con impedimenti da traffic, quai per vid l'occurrenza Motor Classics.
3: Quai en stadas las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR. Danus? Per vus.
5: La sonda bunura sis passa las set ese i cicipodes al melder mune ad evolver ant in leti toceles bilene ficiant cuno. E per tin in quiste fin defna con in classiker vinda da ha. Es un la dina scena. Buon dia.

0: something I want to talk about.
1: È tutto interessante, duo qua pro RTR, Madonna insieme con la Sabrina Carpenter. Ci discorrono insieme in 5 minuti, è le 7:30 oggi. Oggi sondi è quel di, ci sono una d'una erde c'è persone del mincedì in il center dell'ora delle 9 alle 10. Oggi è qua la Lisa Delicaris Mon, la tua cina da 33 anni, c'è un avanti in peronz in grave accident de velo, un ci ves bot costa la vita. E tra quella è la scoperta del yoga.
2: È molto, molto spirituale il yoga. E so essere spirituale, so è una bella spiritualità, tutte le notti che si lesa, ma c'è che il bi è ben connettato con una religione, con una istituzione, che è sia varie fece biale, ma è varie che in tutto questo si identifica con noi, si va proprio in quella via.
1: Oggi è la magistra, terapeuta, docente di yoga e er autore di nuovo. Sur da se sprim cudes di yoga e bler de più quinta e la oz antil profil scoduna la sonda giusta dove le novità delle nuove. Questo è Harry Styles.

0: Son da bunura stat las 7:30 in bella fin d'evna. Giavigiaina, ossa tempo las novitats con Urs Müller.
1: La finanziazione del nuovo hotel Acqua da Fontana Mustè è garantita, come ha detto il presidente comunale di Mustè, René Epp, ieri di una serie di informazioni. L'investitore, la IMO Invest Partner SA Turicia, ha annunciato qua alla Vishnanka. Il diever de violenza sexuale sco arma in la guerra den conflict se cresci marcanta main l'on passa, quae resulta din rapport de las Nazions Unides. Quel documentesce bono in 10.000 casso da passa 20 regiuns de conflict. El fa e allusion che il dombre effettiv potes esser bler pli out. E las balapedistes de Servet Genua in per la terza giada campionessa svizzeres. Servet a ier ergo rignal geo de retorna ciasa contra IB e quai condus a nulla. Grazie alla vittoria della Coppa Svizzera il Mars, può Servet uscì a celebrar tal double.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: E vaglia e rotz la paina di Nierzvelt ur da let iniziar bain las temperaturas frascines della bunura i vennem pe er oz ciot fic ciot al termometer passa oz a quaira a zur 30 grad i ves da dar fin 31 grad oz per la region de quaira 28 grad in sur selva i 22 grad per l'inci di nota
2: vias e traffic.
0: E la regione da Laivalbella è tutta di da far quint con impedimenti da traffic qua per vida l'occorrenza Motor Classic. Hai clitora in Beldi per far festa oz Blair Sulai pel Grigiun er in Valmisteir al più ot pass stradal della Svizzera in vida oz festa 125 ons pass dell'Umbrail in quel verdaina a muovant les oz.
2: Mes Radio, mia lingua.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il project per il nuovo hotel Acqua da Fontana muste in passo in avanti, ausser la finanziazione garantita. Les ballapedistes de Servet batten IB ed aventen campionesse svizzeres, e quai per la terza giada. E Laura erozza di bler sull'eglia l'entir grigion, a cui era dati in dita cialires, con temperature da passa 30 gradi. E le soci, mio nome Urs Müller, bienvenuti. La finanziazione del nuovo hotel Acqua da Fontana Musté è garantita, come ha detto il presidente comunale di Musté, René Epp, ieri in una serie di informazioni. L'investitore, la IMO Invest Partner SA Turic, ha annunciato quella Vishnanka, come sai la garanzia che l'hotel dovesse venire realizzato, ha detto René Epp in vers RTR.
3: Nous sein, de principe mai, du gons dubi, selden jedinestein stretch contact con us, quel, wo se schon, de pisciato chons, ci nous essen ein contact con el, du cai propi, ci nous esin, ci enchaiven ein, quella construction degli hotel, ci nous esin, vasai, quai, ein bierbindus, tai sons, ci quai hotel, stats, bronze, co, ein nosse Vishnanka.
2: Il projekt sei budgetat con 390 e 100 Millionen Francs. Planisade seien 150 fin 200 Chambres, Abitations secundares ed Abitations administrades. Il Vell Hotel Acqua da Fontana vigni spazza avant du sons. Il Consell federal cerca una alternativa per il sistema di defensione americano Patriot, per cui la fornizione di quel si retardescia e per cui il vegno marcante ma impliciar. Produzenti della Germania, la Francia, l'Israele e la Corea del Sud hanno inoltrato loro offerte tenor termin, scrive il Departamento federale per Armazione Arma Suisse. In svegna ossa ad analizzare le offerte da redent. Il Consiglio federale venga probabilmente decidere la Stat covin avant. In possibile sistema supplementare due preferite main venir produzire in Europa per riducire dipendenze da singole cedine da fornizione. La Russia ha reagito in la drone che è detonata in la Romania ed ha refusato di essere responsabile per questo incidente. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che nessuno può dire di nulla che la drone derivi senza fare una inquisizione. Ella pretendì che sia piuttosto una drone ucraina. Or davanti aveva la Romania dichiarato che si tratta di una drone russa. L'UE e la NATO hanno sin qua criticato la Russia fermamente. Il diever da violenza sessuale sco arma in la guerra ed in conflict e cresci marcante ma in l'on passà, quai risulta den rapport delle Nazioni Unite. Quel documentesce per 10.000 casi da 25 regions de conflict. Tranter quels violazions, rapiments e sclavitì sessuale. Il dumber sa essa dubleggia ai farinon, uscia l'ONU. Ella fa e allusion che il dumber effettiv pudes esser bler pliaut. L'ONU mette per la prima giada la Russia e l'Israele in una lista nera. Nel rapporto venire in faccia al militare russo passa 300 casi di violenza sessuale e dal militare israeliano passa 30. La milizia radicale islama Hamas è in la medemma lista nera. Es mit einem Sport, das Ballapedist des Servet Genuain per la terza giada campionessa svizzeres. Servet a ir ergo di nial geo de retorn a casa con tribe e quai conduse nulla. L'emprim geo a Servet codinia conduse din. Grazie alla vittoria della Coppa Svizzera il Mars, può Servet uscire a celebrare quest'on dal double. Del tennis per la prima giada in sia carriera e Belinda Bencic ha qualificato per l'ottavo finale del French Open. La songhaiaise da 29 anni ha battuto l'americana Peyton Stearns chiaramente in due sets con 6-3 e 6-3. Scoprox in fronte a Belinda Bencic in l'ucranese Jelena Svitolina. Or davanti già Jill Teichmann contengì l'ottavo finale per la prima giada da più 20 anni e non uscì a gestire la Svizzera nell'ottavo finale del turnier da Grand Slam a Paris. In anche in novità il campionato mondiale de hockey singlaccia nel mezzfinale contro la Norvegia sto la Svizzera desister da Timo Meier. Per via di un check in la partita contro la Svezia alla commissione disciplinare della Federazione Internazionale suspendila la tacciata dals New Jersey Devils per una partita. Il mezzfinale tra la Svizzera e la Norvegia è oggi ventermesdì alle 3:20.
1: La meteo.
2: Oggi si per grande parte sulle lieve e l'entir centun, la temperatura massimale è tra 22 gradi in legge di nota e 28 gradi in surselva. In la regione da quera dati in dita cialires con 31 gradi.
1: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aivalbella si l'entir di da quintar con impediments di traffic quai per vedere l'occorrenza Motor Classics.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Sonderbonura als 30. De mai, wenn du studi de Durst Müller in der Sonde Chode, später pel Grigion, per quai cerciar qua il ala sombriva, gira in a buona idea oz. Perché noi davanti la televisione, no? Vedi, finisci, scusa. Mamma e bab fanno grand öl, si pensano a quella del radio Nusche Clever. No, in giro tema. Noi osa davanti alla televisione per questa sera. C'è il mini sguardo, a per temas, scoprossum, qua pronomi, il nome di una scena. Buon
1: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Adüna bun queen, bota momel della findifna, la zotica tordes esa sonda bunura i passa 30 graz ots pel grigiuni, per quai als moment si le sombriva sgira nu al più plofer, baiver bler. I forza punta vera televisione, fusi in opzion. La sonda in omut quel di, ci spo vera forza in cigi de più o più lunch televisione i fix sul programma al mezz final da nostra squadra de hockey svizzera. Ci jovelur mezz final vanc passale strais contro la Norvegia. I amopi fix, vo savaivet al mini sguard, la ci dis ad una la sonda l'emission per piccen ma per gronda. Oz con la domanda, sco venien vera mancia sgustab si portrets sun palperi, per quai Anna S. et androter fat visi la stamperia da Haldenstein in giocia Anatina der Mont mossa a nostra moderatura la Elin al squitch da Kudes e la litografia. Qua sono due metodi da stampar da man da più bot.
1: La prima metoda, squitch da Kudes, era per text. Bolz con sei singles buchstabs vengono messi links per l'otter am finiti in sola pagina di Vigeda. Tototter, tra la litografia. Stampar malets con en crap. I triche co da malagir con gras ci stompla allo davent lava.
0: E allora dovevo andare a muovere una metoda in papi moderna.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche chansons daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Nur che la musica e da casa.

0: Precis las 8:30, Urs Müller Prongulus in Novitats per Plaschair.
1: La finanziazione del nuovo hotel Acla da Fontauna Mustè è garantita, come dice il presidente comunale di Mustè Rene Epp, ieri di una sera di informazione. L'investitore, la Imo Invest Partner Saturici, ha annunciato alla Vishnanka. Il diever da violenza sessuale sco arma in la guerra e in conflitti se cresci marcante mai in l'on passà, quale risulta in rapporti delle Nazioni Unite. Quel documentation è un 10.000 casi da passa 20 regioni da conflitti. L'ONU fa allusione che il numero effettivo potesse essere bler pli out. E le ballapediste serve a Genua per la terza giada campionessa svizzera. Serve a ir ergo di gnaglia o direttore na casa contribe e quai condus a nulla. Grazie alla vittoria della Coppa Svizzera il Mars può serve a usci a s'allegrar dal double.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions sin regiocurse.ch.
0: Bler sulai pel grigiun oz, vaglio giura la paina de nuziar osa mon palas temperaturas frascinas de la bunura si se svol ira far sport, per qua ci vegn a vaira ciot l'ura oz. La regione de cua era 31 grads, 28 grads daia per la surselva i fin 22 grads in inge di nota.
2: Vias e traffic.
0: La regione della Valbella è stata di far quinto con impedimenti di traffico e per via dell'occorrenza Motor Classic. Tutti in via, fate attenzione ed in buon viadi.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.
0: Un ci sdoda semplicemente di un'end. Baci. Buon dia.

0: Sonda Bonura is a nova vant les nov. I no discurin osa da des. Die Toten Hosen ankundur Musica fat sur ons plejair a bler de no Klassikers hier rechten syre plein ergodanzes Präzis I osa però aeno
1: Doch jetzt trink aus
0: La band intorno a Centadur Campino ha pubblicato il loro nuovo e l'istesso momento il ultimo album. Dus onze è stato vero quiet per la band, hanno tutto il loro tempo per preparare bene quel come già e dopo è lo stato appunto qua. Quel nuovo album e quel ultimo album. Con una cella sorpresa, per esempio, è giusto al primo top, quasi la canzone ci annuncia la band e quella a ne vende in gin otter con la centadura della band da concorrenza eterna di Erste. Hai appunto band da concorrenza eterna, cosa c'è in pana roba, vendevano qua forse in tacalince, qua dietro, allora appunto era di una uscita necessaria, ossia in mince casa sono qua buons amici. Appunto, es, pisarà. Per quel prim toc ci des qua sul nuov album. Qui es fare in urlaub con un toc quiet quasi in omaggio.

Agi da fare in urlaub per di Totenhosen da chattar sull'album da cum già da desti di signore ir hier sind die Hosen 4 minuti alles 9.

0: Las novitats da RTR.
1: Il ministro della giustizia, Beat Jans, esprime davanti la contelada Winterthur e Carolina su de Vegas in il finale della Coppa Stanley. Il Canada sta con quale speciale vine avanti in seinem primo titolo da 1993. Qua in Dussels Thema sozza las nov al microfono Urs Müller, BNG. Sventra la taccia con in contea Winterthur e il ministro della giustizia Beat Jans per la prima giada s'exprimia in Chausa. Il smalezzo di Winterthur è un scioccael, ha detto Jans in verso la Gazzetta Schweiz am Wochenende. Us stoppia venir sclerir co azioni umiliante possa venir impedite in l'avenir. Da sclerir sa consulta la domanda da co che le autorità, che sono responsabili per la sorveglianza di extremisti, hanno perso ordine l'attentato. Giev già in umble sa tre persone alla stazione di Winterthur. Le autorità sono già in conoscenza simpatizzanti dell'uscita stati islamici. La Croazia vuole agire più rigorosa contro l'eccesso di alcol nelle regioni di turismo. Il Parlamento ha approvato una nuova legge che lubesce le svisnanche d'ordinare scumons di vendita. Uscire possono in quelle in l'avenir limitare la vendita d'alcol durante la notte. En la città di Port Split sei in tal scumont già planisà. Bar se l'usteria ne fa un bitch parte di questa nuova regolazione. A Berlino veni so dal premio del film Tudesch. Il gran vittor della serie sta il dramma In die Sonne schauen della regissura Mascha Schilinski. Il film ha servini 10 distinzioni, tra l'altro il premio principale per il miglior film. In die Sonne schauen racconta la storia di pliras donnes che vivono da differenti temps sin in bein puril. Il premio del film Tudesch è una delle distinzioni le più importanti della branca. Ed anche in novità della NHL, il Carolina Hurricanes stanno nel finale della Coppa Stanley. Carolina ha guadagnato 5 partite del mezzofinale dei playoffs contro Montreal con 6-1 ed uscire decisa la serie da best of 7 con 4-1. E nel finale della Coppa Stanley fronte ai Carolina Hurricanes sin ils Vegas Golden Knights.
0: La meteo.
1: Oggi si pregronda part sulle lieve e l'entir la temperatura maximale è tra 22 gradi in legna di nota e 28 gradi in surselva. E la regione da cui era data in dita cialires con 31 gradi.
0: Vias e traffic.
1: In la regione dell'Aivalbella è l'entir di da quintar con impedimenti e traffic quai per via dell'occorrenza Motor Classics.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
3: Oz im profil che ven el meia cas fanzite con vus. Dio sperl, del bien. Ormai oz el profil ein omnada mai nina scolasta a terapeuta da yoga. Che ha bo il devos, grazie al yoga e un flaupus per sventare in greve, accidente da velo, che aves buona mai custao della la vita, pus per anavos del plage vid la vita. Oz gleiti diagons sventa quei accident statela avon in gron, proxim gron pass. Proxima Mind presenta ella su un prim codice da yoga col nom Easy Yoga Anatomy. Yoga in combinazione con anatomia, quai ai sia specialità. A per quei tre anni usa profonda ma inflata a mio rosp de dots, ai Lisa Delicaris Mon.
0: RTL, il profilo.
3: Also, total relaxadas, se si nus duos osa piacau, a dia fai gionne gai cordial benveni, Lisa, sil balcon ad Altstetten, a scio merl cao integenturen, ai quai entesetz yoga, senza fa yoga. Ne sentis vus quai esai, ja?
4: De, quai è definitiv mi plats preferiu, scia nostra abitazion, co turigin, cantun, fegiru a saival, ja, vie plantas, integina vista, vidu al vert, et, de, quet al essir, tu nostra sinus co, per quale emissione.
3: Nous sommes quand même dans la lounge in te, churmiadas, pivesi, au che codamina naturalmente e il ai la planta d'olives. A conserver che la Lisa a nom Delicaris fa quei forza è integin vinc visi la Delicaris. Also quai è una referenza forza alla derivante de Viesom.
4: Già, quale la planta va proprio a comprare quei refreshti insieme, non c'è mai con mio uomo, senza con Patricia che vedi in link a c'è mai con sia derivanza, ma c'è mio uomo, se mi è grec, mi è francese, c'è un nome se grec, e con sua marita va io voglio essere la famiglia Delicaris, ma io l'ho tutti non salvato col stre mon per vedere piare delle mie, mie sredis, remonces, tuiecines, perché mon è già proprio il nome tuiecine, c'è effetti in una grande parte della mia identità.
3: A quale audience è, per quale tuo cin, in quale vai mantenuto, in quale senso vuoi semplicemente mettere ad acta ad al romanzo, il tuo cin, qual è un fatto redigiato in via scorvese di chiami?
4: Già, il romanzo è proprio una parte della mia vita, una dina, also si scrive diari, si scrive i miei codici, riflettesce, sai, dina sono romanzo, tuo cin, naturalmente, ed è mia pinche feia, già ho 4 anni, cresce essere con il romanzo, ed è con il franzoso del mio uomo, ed tu desci, ti cogli a Turici, ed già, è proprio fece presente il romanzo, esce non essere un cogli a Turici.
3: Also, us wende schon du in quelles primes minutes am Bau und sit ja sur la familia a Delicaris mon multikulti kau adaltstätten che che colige vus kau e kun quel della Grecia am jetzt Franzos e kau entig was a amour ni was a passion pel sport so meins qua war ja und jul impression kunt ich perseguita vus in insta
4: de also ja proprio sta herzico io am brune conosce mi quella in una sera target an in corp che sarava per le sdeis io sono venuta da io beibring con una collega ed el era venuta da saluta ed si spela sverdure si spela sfrecce si va io viu el ed usce wow qua in cieco allo vain se crujau in periodes lo vai vide de vos anche lo aveva sin sacca dose din triathlon che io aveva faccio con a quel stau usce a cimane il senge Ja, ich tue es lachen kein Und wenn sie dann ein paar Tage lang, proprio auch Triathlon, sie können da auch die Squares. Und ja, oder die Squares, also sie da auch unsere Karetzia, Familie. Und ja, wir haben bien lanciato avanti con noi erano insieme, fatti fai bien sport insieme, noi sono i figli, bien è con velo, et sei a cuore, scusa, già è stato. Und ja, auch zu dir aus Kulapincha, wir haben sie schon ein paar Bau gespart, elf waren wir es ein. Und ich bin plötzlich wieder für Yoga, man ist im Gym, fährt plötzlich durch Schildsport, plötzlich plötzlich Bau, junges Tourist der Velo, weil ich halt die Amas, wenn ich ein plötzlich Karas mit Familie.
3: Und der Velo, bei mir ist der Quäke Vazin, der nur zwei Trender, forse hat gerade lanciert, quel a fatto in grand stretras tot quels plans de triathlon, forse e vetta, io saibo, io va detti lanciat, so as un grev accident da Velo avon 10 anni, mia collega, la mia anteriore collega, la Nina De Fons, aveva già fatto per Bataporte de Cesures in film con voi, in non sventa l'accidente, fece impressionante. Quel film è stato in nostra homepage, che in Saugina Gaia Marà, ma per tutto quel che abbiamo visto quel film, che sa niente di quel accidente, se avesse scurto, senza che non abbia i grandi dettagli, di che si è abbiato, cosa è diminuito quel accidente, di quel accidente lui mi dà la vostra vita.
4: De. Io ero a metà del studio della fisio, avevo da fare un praticum anche a parte della scolazione, era il prezzo di Tavau. Allora, in una bella domenica, ero a letto a scuola ad Ozco, e sono sì tre colleghi con il velo da una valza. Per un cuore di zunz, allora del viedi in giù, va io qui, hey, io mono davanti, io gaudo da dire che io con le scuole, mai vuoi via stempo, non si vuoi più di me. Lo sono di vita, e da vanno in auto, che mi aveva fatto specifico. E di questo tempo già, ma ho già realizzato che sono davanti a quelle vie, strecce di quelle che... Già, i tonge già di vedere via in auto, che ho mai messo quella via. Allora, se non ho più plan, se devo vedere. E già, ho fatto per me, per che vedere via, ma lo faccio da una vedere. Ed in questo momento vai realizzare che quella è una curva che mi aveva dritto via e dopo quella curva via veniva in bus. Dann jetzt Moment, weil es immer noch die Affekte noch reagieren, die Defolz und alles bremsen. Et anche deine fa eine Schlüdebewegung. Et einkommen wie mein Bett auch und mir als eine Fatsche, le Fenster der Rostier, der kein Auto. Et ja, yeah, ich bin so, se centardus per kein Auto, weva in eine sanguinade, tiere Fatsche. In zwei Bede propi, kovoid, kein E. Survivio qua e qua c'è ieri ti vedevo bene o bene allora io ubia clic e in qua dis clic ubia angles con senza alles fed bien agit in prima agit legat lo de accident la rega ci ha portato me al spital ubuns mia dis ci ha giusto l'intera via at sende se livel corporal se atti mein sento qua accident io tut fet bien. Jo ha jo fet dit, vos pe veni fitte. Also, in jam un avan ko accident, weil wir am fahrt in triathlon, als dies se su an ide jolte sin in jeden ton lago maggiore, als ne wenn de jolte sin lo se dotto canal valais per sulla sul squelms vi quasi. Tot mo con velo, also senza e-bike, in rennvelo con l'energia delle muscle, della condizione che aveva. Allora, quando indesse l'auto, potevi stare e ne vende mio letto del spital, in toilette. Also, mio Kreislauf teneva bei gioco. Io veniva nairo, nel zelzio, in mia vabbè. E quello, passo per passo, veniva avanti, poteva lui spazio, gran eine da, e poteva lui spazio, pleliunge, e gli veniva bene. Et ich war eine riesige Narbe in Fatsche. War ja auch eine Diener. Je mehr ich rauf hätte ich bin, aber dann schaute, wenn wir echt breien, die akzeptieren wir mit. Die akzeptieren wir, die ich bei dir auch. Ich habe zwar viel später an die Akzidenten, aber mir hat ja wie mir als Spiegel, ich habe aufwacht rum, weil man da bringt Spiegel, weil mir auch ein Spiegel hat, ah, okay, was ist jetzt hier? Das ist jetzt so. Aber proprio l'acceptanza profonda ho dovuto avere più. Allora, vai più tardi, non è più due mesi, non è fa. Allora, io ho spiegato della scolazione di fisio sin mio posto di pratica. Io avevo finito la scolazione di fisio, avevo scolato, non è fa. E poi più di nesti, pensavo, della vaga, avevo pronunciato, mi di nesti prendiamo sin fin del studio di... dovrà essere, e di aiuto si tragge alla lunghezza. Allora tu dici, wow, c'è da fare, io l'ho fatto, c'è proprio porto di me al profondo, sul livello della olma, de... neanche se vuoi proprio mettere qua in piazza, in quel momento, ma io scelgo anche di fare una scolazione di yoga.
3: Mm-hmm. Allora, per via degli accidenti, tu quei quei Vollstopp e la vita per dir scheia, ai dovrai scho in reponderà an turn. Ihr lässt forse auch restat el accident, also al fin de la Nina muss vos de in uns venter, ne? Du kun zveso avantoch ko vos mai an turn con quel che è forse più evidente di quel accidente, quel quella narba, quella noda mezz tras la faccia che ha disfigurato la vostra faccia, respectiv orventut in elia, la mimica, la muscolatura, quel era di per parte girao, ne che vous sentivas di bo. Questo è il non sventer, ossia se non sbagliate di agenz sventer, come vedi io oggi, compriamo con l'ezza del film?
4: Al film della Nina, se è stato fatto bi e ce l'ha osso venuto con, gad al momento che ho la mia seconda operazione, ci ho già prendere materiale, et, già, il maletto, certo, ci mira ogni da sette quel video, vai dentro e anche vieni l'arma, se poi ti vedi, sei brutale, sei in operazione, intorno a ieri, lui, qua ti ami, lo, e riuscì a un a una dina ein proprio la acceptanza io se definava a un fech con quel neve saio con quel accident con quella noda alla faccia et io dovrau da dani de proprio schwabi dein et proprio ogni de mira sin tot quai per se vai scha da ai et us comparau de jetzt jams kunot qua venue schitz ti normal per me also ci sono andi squares con persone che prende conoscere neve per esempio Non ho ancora deciso di menzionare qui. Jetzt con una parte di me, io vediamo che la stanza è 9 anni, io vediamo, sono già gleiti 10 anni, io vedo una voce, la piazza mi dà in quattro anni, si sono sette, è venuta per mani decenni, pleveva in quattro anni, allora la piazza è sempre in tecla.
3: Elasticità.
4: Elasticità, esatto, falda, venne in altri slogan, di crude, è così in tecla parco. Also corporal sei venu meier in te gaun, aber je schon auch noch deine Schirau. Also ihre Kono, kala Narbe, sei echt staute jau etra tut mir in Jarven. Ja, zwar in mir dich ja così un siamo ancora più super, et i funktionesse più meins più spelle, mimica, aber del tut venia qua mai venia vos. Aber ihr venu in a parte med ja, schien und echt so wie eine Akzeptanz, der prende qua schie, et akzeptare, carezzarmi, comunque sai, oh, senza de, de definarmi, è enorme mai in so qua. Io si sente bene,

0: Nus tots, te che tait las tiros, te che eis grada vaume prisca de reju, nus tots, nus vain chi, bie, bia las tiaus, es an nossa vetta. Mus an il privilegio che nus stiam vivere a nossa tiara, cun paes, cun tocco che nus devrain de maie, de paie, per tona in abudonza. Mus an qua ets che dades chi ingraziaivals. Adesso il cibo forse malz, neve in velz, e tutina qua cirp porta nus a tralantire vetta. Qua non che nostra olma abitesse in quella vita. Ed è sì bie pinche stiausse che non svein essere in grazia e vales per quai. Ed se non svein l'energia in quai c'è bi, trainse automaticamente a un deple biale stiausse in nostra vita. Così è in legge di universo che quai c'è non svein il focus su veni deple in nostra vita. Alla tiarza ciausse è i vinevaun. Ciò che è vostro, ciò che è stato, e viene un po' di finale di ciò che è stato. E forse ero in tanto la vita, come in alba viene il portale antico vita della mia faccia. E la storia viene di essere una parte della mia biografia. Ma io sono vedendo in quella val d'allarme, ma non mi viene un po' di più grande a Londra, cresce viene un po'. Exact.
1: There are three things I do when my life falls apart. Number one, I cry my eyes out.

0: Trais pintjas causas per venir ort mintja crisa, quai el messadi de quella canzun. Bargi esser engraziaivels absventer ofen tut fa, quai ei la devisa de miu Horschbedotz, che visitel a Turic, in ziu de casa, ad Altstetten, la Lisa Delicaris Mon. Adela a per quella filosofia e am flau agens pleits, ca ein sco davantai am pau ses pleits per sia via. Lisa, vus weiss, que venia bon in quel film, che dat de vus, sventer quei accident, schei sco in spruch, che vus weiss, iei sco iei, aber e vien, sco quei che ins fa ad Londra. Da nondre, e quei in petrachia che vus weiss veniu da casa a nou, e quei e veniu dauentec viviu a von a vus. Per Fausung in Schlaufe e la Fonsa.
1: Ja, schon con mia Mumma irgendwann tot. Letzte ho fatto tra fitfit dirti ams con usare non pins o la scovniu la diagnose del MS. Et ualti al madem moment se la carezia la lecce de mio bab della i de part. Et questo in fitfit intensiv ti ams per ella. Et io ho detto che quella è in tom con la vita, con i diritti ams, con i mal, con la stancla dat, che la ho toccato, della malzogna, va io un po' fatto per ella, che il labbe di mità, che è, il labbe di mità, che i sintomi che la ho da sia diagnosi, e tutti hanno un uplo già per la vita, è una contianza femmina io scivo bene alla con mia mamma e poi sto fatto BSM che ho dato messo in via di essere ci che sono e oggi
0: voi siete fatto la scuola o claustro voi siete mi NCSZ lei vuole studiare medicina forse sta un sito alzo fanzi c'è del bien quei aspetto sociale e c'è per questions quei era NCSZ di non sono chiaro.
1: Ja, das ist ein Interesse, ein Schirp. Ich sage, in certain Moments, wo ich die Selektion des Sport, in der Scholastik, wenn man sagt, in der Anatomie der Muskeln, ja, das ist auch schon interessant. Und in der Biologie, wenn man uns prendeva, nicht nur die Schirp, die Art im Schirp, also ein bisschen so die Zellen, so das Detail, wo man sich die Praktik, das ist schon sehr interessant. Aber eben, ich mache ein bisschen, nun, das ist in der Schule, at leva speci sperti cu saiva la ci mai sarà di urzi che zwa in giave rein a luvra at i va vel sentir mai quello finiu la scolazione sa la libertà at luco aber co i va lu sun si informada per scolazione de veni media co va si di co studio a lu vai un flau o che e be fisioterapia fo sa ci mai ne be poi fet praktike fet cul scrischiaun sun si amen. Tutti hanno questo aspetto della medicina, di conoscere il CIRP, di cui tutto deve dare in loro, e sono di decidere per cui. E da c'è da dire che plena voce, di noi questa scibi, che mia mamma amava via alla fisio, e ella aveva scibi e malz, e questo dava uffegella. E lui senza che da io ero in un pinche pueblo, che avevo un pin angel, con un zauberstab, e ti vedeva di noi strinci, mia mamma vedi mal. E so co, c'è certa di quella magia, vai un primo al studio, mozzo di fisio, ed è quella yoga terapia che ho un faccio, che è un po' strinci in spagliaina, abbiamo tutti una di dà cristians, di vai meglio, di farsi sentire els, con più poco mal, de cesa ja agentier.
0: Also quel tutsch ebe scosse dau in ort lauter, ad eba quel mun de physio ad yoga ma wahrscheinlich parallel, la entrada principale era klar, la physiotherapia, a tutnina quel jeber mi dau, ca il yoga a divenius, ad ina pi presenza, pi importanz, ad io crei puspet, tras in sforzada mai, nasa tras in a crisa, quella gabu in a crisa personale, o bai in a crisa mondiale, senza di, adesso c'è scusa di tenere il telefono, e sez la colpa da co che a lui mi dà o pifit da lavare da yoga, sta o corona, bo?
1: Il corona è son sta il momento che o mi dà o effetti bie, ma bete unbedingt per la pandemia, ne per da Jetzt yes, meinst du den Moment, dass quer davant la Pandemie und Cedain, weil du la Lavour in Luzern, wo wir Habitanten haben, wie Omko und Turic, sind wir in Viaje in Indien. Allus ist der Lockdown, es war ein Tötchen gestaut, Pipa Bol, und wir sind in der Schweiz. Et veva bidja lavur, perquè ci veva al senda durant viagel o el dvos mains an mira prene plaza de fisio perquè veni nuvos lavurà. Com bidja funcional o eriu? Dvos mains tra iu eri cica senza lavur. Et iere di abia la stat, corona, tots vam se contactema co va coi navau in cim munto co prenus. Ad an jetz di amus vai lu Berlina Du fet beti am sehr per me, per fa yoga, der pus per fa tek sport, aber er du fet el de vist per de set de turn turn yoga, dann chi du ein at per de set de online, per ka che online er lo jegat fet ferm al de am de corona, da chi da ein per de se mio newsletter, mio website che existeva zwar schon, aber per de au el at tot du che you are needed direction to son ort at mein etwa at mein impai ein Mir lavur sich setzen, et ju fetch queres online. Co vaig meinen Brüe al tiams de Corona, an quella Pandemie, che ju a fagi in Schkulation de den Prender tot quai. A lus si ante vaig mein relativ sperr, lupus spessun schai verein, de lavurasch co physio, an de Praxis. A lus sono venir an Speranza, con nasa popetta. A si ante ce l'ene schide, vai ju an cia da eine feine Schkulation de Yoga-Therapie, Perquè ci aveva un fegge al devis de dominanziare mes dos mons. Io aveva de fegge biezo de la fisio, del cirp, c'è vestliche schulmedizin. Quasi è tutto mo sul livello corporal. Aber tra il yoga, che ci aveva più la mia scolazione di yoga, era fegge sul livello energetico. Io aveva braia de dominanziare in quel dos mons. Allo vai fa di un'escolazione di yoga-terapia e là vai di usci in bi moment che ho fatto me sci clic che wow io les è o gen da scuola musada d'autors l'anatomia sco funzionè sul tirep per qua che sco fisio se co per nus a ci vain basics che che nus se vain Adina da vina va und da autos co sum wantes co se tu tiere vaich man der chaus de fates movi minds si vo beja ti muscles se sluca per che vo pu sve meglio senza mals da yoga fas ja ubie exercizi sagt se mein also pulls asanas pulls movi minds ti mus für dein co fetze me und exercizi sch ganz vorher la fisio da ti minds alle pun fege de tiere in der lauter co vai a ti mein giu in grande realizzazione in quella scolazione di yoga-terapia che ha avuto quel mondo che ha in mio ciao che era un attimo in cilindro di parte e un attimo in ciò insieme. Allora, vedo che la nostra pincia era proprio una fece pincia e ci ha dato un attimo di quella via che ha messo insieme il yoga con l'anatomia e ci ha dato da queres un studio di yoga con la Turit che combinava anatomia col yoga, noi siamo fatti in via di uscire in yamna, quando si faccia una yoga sequenza per le spese, per le sganoie, per il calun, per il dies, per le giuviale, per le mounds, la totona, il ciao. E adesso vai lui a ci mai fare una vaun, e qua ci mai il contento, vuol mai tocca ciò faccia, o tu sei una vende pai, tocca ciao, vom fuss bis cop. E adesso, stau, scotte as det, la pandemia ci ho dau de mehr mein als spazi ein quartians die war am prüfet bi kuba gadu setzt hier online der zum jau nu scholastes de yoga gat quartians de fafet bi online der scholage so ne net jau quartians a qua o dau de mehr schils im prinzip per pass ein kolle direktion de qual online business at mein tu a und intras jau tre ort
2: Eben, je diventavo in quel onz in business, senza schon di. A questo è schon cool, also che a chi funziona. Quel lanciato in sforzo angoscente che il sentimento si dirà, donge qua, venio a scelgo le rondas. Aber de facto, è stato un onz, su se sezza, e venisse scelgo ben sulle ronde.
1: Je stau in una investizione, io dovrò ti ams, mi o fitch sostenume emozional mein aber de porta nus co familie e finanzial mein gat lanciata bei mir auf fitch bi de la pincha ela ma be ja una la kita a l'ouvrau in tec-tec, a da dina bradiau se ple-ple-bie, a l'umava la e dina ple-ple-bie a la chita, a quai in ugo un tema a la lavur sur se setzi, i trova sci bie pazienzia lanciata, i trova effet bie clarheit, also clarezia, che i lessi un sema fa ad e per ci. A i trova coraggio, pazienzia, da stavi clunde, I fetch bie pinches differentes chauses, aber I wo tute, tutina, ne, grandes differentes chauses, ad tutina venien insiamen, tier in a forma, ci fossi mein sen per me. Io reiste adina sul modem, adina anatomia al yoga, sen insta, sen online kurs, sen ausbildig, du dune schgut, scholaste ein teacher training, sun du per l'anatomia, dun die letztes lektions, aber du per tot, Donde hat mein bin war un madem als ich fosch gesehen in der biale forma che ho platz in quei in quella vase quasi che che tot lisa
2: Adeba vos ves dit vos vin quei portfolio empirers a quei con in codis che vos scret vos concepiu also do quei codis ad avan tot es quella quadratura del cerchio co quei ai de venir sur se set da essere mumma partenaria adeba aunc che a dona deficiente e in certe è so da quella se budien cinciasco proxem a brusa fiendin tec yoga per le ureie cu musica vos vas in vostra iesta de musica è aunc la canzone The Power Is Here Now in se setze quai è scheint sich ein messadi che va sco in fil ci a centras vostra vita bo os essere il momento
1: Hey, io questo qua sì, c'è simple alla teoria, ma alla pratica c'è qua sì grave, perché c'è la vita o adina moliuk os. Non si dice os co a prendere quella emissione, te c'è title stier, se si osa avanti radio, a title squai, qua c'è è siante, qua c'è è stau, e se agat stau van 2 minuti ci das fatti un caffè, ne ci sai un c'è, ne ci das rizdau con la vigina, ne si sgrignu con tia mamma, ne giù in lessic moment, also biala, se bide biala stiaus, qua tut, vergiau, qua è bide ple, qua ne parla tia memoria, ma qua bide ple us, real, qua vergiau. A tu qua c'è vegna o non vegni, e se è, I fetch mi tu du list al ciao a ta ta ta qua sto fa ui si ant vinge qua sta qua qua de monio de fatto qua et il stress di vino de tutto de stemas qua è mo si ti esiste an tu ciao mus zwein fet bien wie je con is ciao na vos ad na vaun ab propi no clavette o liu e adina os adito un cunus de te sco auditura sco auditur sti titles con la canzon se sforza si grazie Se ne so più ne udien di un plaun, tra flat profond, senti no sente spais, no senti flat, et ste capesces in glas, forse gli di an intec, de capia e shock, e la regge mo, je, la possonza,
2: la forza, la forza
1: de, et, si antes memo te, in quel moment, tu flat, et te spais, tu cire proprio ad os.

0: Os in quel moment ai il moment che vai in priu avon in quella session de yoga da acun Lisa Delicaris Mon kai Ozka o Hospel profil respektiv io astil essa trella Hospel sin su Balezia balcon kau in di de stat vivre il moment che propri il credo Lisa in a tipa profonda sociala fefec cara che sto creve bujen aber dose vin avrel aber che quel c'è una coola combi e una donna con un cert flair per business quel jaw also i buma fat con essa cara profond a dida in sto è vivre da qua e da qua vai io in tot quel che nos vien giu in de men al telefono a bre ozi va din de giulzen de men la Lisa quella è pratica quella sa è sai vai bucao a casa di netur scapaga na mis colazioni scafan ad quel aspect da desser quasi è finanzial ma in adina è ben da viadi a velas finanzas e il quei vai au sentiu a fetti quei quei tu è un in special na buona combi già de gioia com fet als danes nels finanzas è dina anzanoas è la totona Geschmack, könnte ich stolz wenn du fa Yoga.
1: Interessante Demande. Als ich kriege, du schie al Mund l Yoga, ne, e al Mund des Success. Jetzt war, muss für dein Udenkwai, also you fetch, fed Udenkwai, you fetch, du jes, you dreh du per bun mein tutte scolastis di Yoga, muss für dein Kopf, proprio oral cur. Und du wiege, che muss zwei, tutte zwei in der Lavur, che muss für dein oral cur, e Uden. Aber ihr bitte in Hobby. Quelle grande Differenz fetch ju Yoga ne schucken sich so gesetz. Das schwerste ist go Hobby. Et tutine sche wenig sich in bitte für die sich in bitte. Ne sehr propri mir le vur tu fetch per pie mia vetta. Et que dus muns in ort lauter. Et je schi important que tu de salva al plajai vid quatsch mus vedain. Aber je fetch important per me e per noi tutti da se vai e vivere da qua che non si vede in perché ci sono spesso gatti ci bien e sciacqua e poi spegne la voce lo vrazza no per in patrun e si mente su venire mince meins fino al meins mia piaia e più massa qua era se
0: a pregat vivere da qua io quel yoga è un po' di vantaggio in religione in virgolette, sbiars, amfeln die bo, la spiritualità, nina buona energia, e la credenza, respektive, also cosa fecchia, surfaccia, aber, bia, also, ozzel di, minchia zu kunka fadja yoga, per quei date, jens tied adel, per klichni adela, ada ia in risa boom da yoga, a tutti na du da lamfla, in quella extrema fiera, da purgidas, al platz di bain io sai vivere io vai al mio platz io vai io sono da Lisa con mia purgida e tutina è un sai mettere un bu simple
1: de de also io lesi in sin dus aspects di te asga de du sche un fla proprio sche se ti play out dalla vita le io sono già esta da sin claustra scuola at la religion vai io un più fetch bias oder da da da scho in a chance de qua aber je so gut in a stab mit je oder do de me je diu jesus so ein spirit kurz ich or da für de media zu kommen ein flaule konnektion de qua at al yoga ich ke gut fetch bi e perlina wenn je schibe elements in zusammen de fasse ich per tutti e bien sport di movimenti de fasse se stiande sind tutte de reaktions de bereje se forza at i fasse man schon nie de bien de tutti aber sco les asanas funktionation foi ete el ci nomen au prana la lebensenergie l'energia de la vita wo sco meire tra tutti e per dat mein el sen play out del yoga e de fasse tutti ciere besci olivaus o che tu tier po at man seise kop medita quach man la fin wir de falles de exercises de yoga aber la fin finale lo proprio per un flale sin una de erlüchtig samadhi at no so un pain jo quai sel sen de la vita del bergsenus sei es mein bide es rintek pli olivai o weintek pli pauk stress weintek pli pazienze kul agen so fauns kul at na lavur at weiß man schea es ist plötzlich drei Dinge, die ich alle gemacht habe. de vedere su fa in una certa direzione. Di cui jetzt è in dels motivs de coche yoga fosci ben de Sibiers. A che è ebbe è il biga dalla romancia sa ti fedi bergs en fedi profundai alla credienza. Questa se fa yoga con l'intenzione de fa coschim paternies. Anstaide di se bab nos per diu se fa yoga et tras jetzt se connecta con diu ne fa una meditazione se se di he ules connecta con diu et fa jetzt also fa la meditazione con letzte intenzione a briso es ich te aber ich gott nur sein fa den sound se fokussesch es el moment de dos a die si mein je fet spiritual el yoga Ich so esse spirituell, und so esse eine wendige Spiritualität, tut den Leuten ins Les, aber ich denke, dass ich ein bisschen connectiert mit einer Religion, mit einer Institution, die auch sie ist wahrgibt für die Bialas, aber halt auch wahrgibt, die in Stoße war, sie identifiziert mit einer, sie war proprio in dieser Weise. Und ein anderer Aspekt, der sich dann die Demande ist, wie anfließt die Scholaste der Yoga, la via de des fai proprio bridesse in business, bridesse in a piaia e con quel yoga che ins for. A du cae la plegavan de clav, sper se vai per cica te fas ce, ed se vai ce se usce ti specialitat. Ter mese, also con un minuto c'è una nisce, ter mese co fet specializaus in anatomia e yoga. Quod ad be biers si fon qua, also la romancia creio sum de solet. Quod tot mi es contin sempre tot sunt tu dest out. Aber jet die fit spezielle is au, ad iu dum be de mo in der priamne in quels de yoga. Ist es da mit der zekvenia des priamne in quels de yoga per zwei vivre de quai. Aber schin so offertes plegrondes, aber in a scolazion, in quels online, in codis, Skolations online plepintjes, a du se diversificau, si man e differentes vies, no ke e den nes som venje ein, so quae e manatir propie se vai vivre bein de quella lavur sur se setze e col yoga.
0: Also, vies portfolio ei extrem vast, a dos Lisa, vien onkel proxim, gu, predie scheia, als proxima si amnes compare, Wir sind prim kodisch de Yoga. Koi, sie vinyu de quen?
1: Ich lege schon schi fetje, ko kodisch aschte fetj gleiti i o almun. Jo ako ein temaun in a Version, die noch covere schon se, et ko dat schi in kul sind die meinde, der gleiti vai ein temaun, mi kodisch kun e. Ein total content, jo aschret, kolz de vos meins. Ad la viete ko kodisch, o ach meine Giedain, ko mi presenza sen Instagram. Io avevo schon la vita su di perci, faccio i cei, e avevo la coraggio di essere molto successo su Instagram. Allora vado in te, mirau a mio ordinatore di spam, di mie mails. E avevo la una mail della casa di editore, di Riva, also Riva Verlag. E ho domandato, Lisa, hai gusto di scrivere in codice? Und ja, ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich dachte, wow, ja, ich konnte dich. Mein Gott, mit seinem mit der Wand. Und dann war es geht wie die neue Periode, so fand ich einen Call. Und dann war ich da, so die Qualität, so die Code, ein Flausch, ein Konzept für den Finale. Und dann habe ich gesagt, ich meinst du, du finalisierst das Konzept, also das Konzept, ich meine, il contenuto del codice, il titolo, il subtitolo, che viene in un lopole o meins. E tu, vai a lui, ti amo se tu hai scritto il codice? E tu hai scritto quel codice? Con tutti ups and downs, also io ho stato intensivi momenti, momenti di se domanda a domanda, se ci sono di scrivere quel codice?
0: Also, hai mai dato in dubbi, also per voi, se non è stato chiaro, quella chance, quella chance?
1: Also ich weiß, du sagst, dass ganz konkret kodisch Berliner per mis Clients, per mir Community, ne Prinzipi von in Verzente de Kodisch, sehr qua in mir fehlt mir mal ciao per veni wieder in einem New Moon. Ich stehe als der Patient der Propilegere tratot, als der in eine Masse so wieder per fehlt Pause den Es, dann brennt es den Knusch mehr im New Moon so qua la Mode del Kodisch. per l'altra parte vedo qui sco in fech gran in fech grande chance in fech gran tool per se posizionare io la speranza che qualcuno di vita mi è di venire più in conoscente anche mi spogide soprattutto online sono è sempre più più fede perché la scelta che porge è offline che l'aiuto in conoscere me Berlina, aber in trasti vezzo wokolo scredi in codis, sai automaticamente in una certa, e biscotte dies in una credibilità, ci dien wow, also se la Lisa o scredi in codis, yoga anatomia, e la so su de che clarista. At you sa fidada della che è succes progides en bunas, you monan scolazion terella, per example. Ja, eine Umwege, ich gucke, wenn die Art, die bringe quasi Lawine, die wenn sie andere da tut, die bringe Montage, die kokot ist, oh, sie ist meine Biografie.
0: Eben, wenn ich forse da habe, wo ich bei Nova ist, wo uns du es nicht so wein, leimera nur, wo ich viadi, da la Queen da Yoga, da Anatomie meiner, ich muss mir nur so ein Geld futur, wo ich per toko so bei Yoga, aber in privat. Quand faisais le spagat d'inter business, qu'ils datent tout, mettent ton corps à famille, quand gardez de faire quoi art, ne sentis là où est magari que vous venez l'untic de El Rota, et vous, je suis experte de yoga.
1: Je crois à niets connais que c'est si important que il team de nous et Cesar, la famille fonctionne très bien. Dieu a mis un système énorme. Alors, je l'ouvre oublier jedes la sera en tard. Alors, mette mi un met a leit la pinja. Fin diamnes l'ouvre a dina puspe. Alors, vans a dina puspe la discussion combien astio quasi l'ouvra perché il team de famille vende un peu de mi cuiret. A dece il tiams liber de mio e tiams liber de se USA a bitte che minche findiamo na olde sta l'antiche findiamo na posul scola pinche a di son vedo lovra lovanze giu pleres discussions an famiglia di quota è fed important che a cesa so de agente a la tene famiglia che riste e che desideris a ste che drove ste per se vai se USA per che drove ste also in quacasio per se vai contonge le sfinamires At you say, "Show me the ground. You should be a family, be a founds. Was is it? Business or out? You first want to play sports. Ein letzte Direktion. Aber you so ne decidida de evolai vai familia. At you lese gutai al tiam skula familia. Also nasa pinche trais dis priamna la kita. Be a chun dis priam. You lese gutai al tiam de desse muma de gutai la cera un pinche. Perché ko baute si sport. Und sein Imperanz teilte alle quelle Episode, die, oh, ich habe noch 4 Jahre. Und ich muss mal fast gehen. Ich konnte, wenn ich das Loge sehe, mit dem ich auch fast. Zwei Mirane Wose sind quasi die Amse, die meine Mama ihre Körper mehr. Ich lasse mich jetzt in einer Mama, die ein Movid Louvre, ein Blieder, l'antire Familie, ein Blieder, ein Partenari, ein Blieder, se setzen, ein wenn der Forza è l'umalzauna, perché io mi rivede di successo. Quale mostra lessi rompere tra, vai edio a mia famiglia, lessi vede ripetere. Io lessi vai vai successo, io lessi fa qua tu feci, adesso vai proprio ben vivere da dai. E tutina lessi vai in bien equilibrio con tu qua tu feci, e tu qua tu feci, e tu qua tu son. Sco deccio ne vaun, son diu, a mia sanedat, sono tutti i livelli più importanti. La mia famiglia è più importante perché io sono in Cibia sostegno, cioè Cibia halt di Cesar. Mio uomo è una ferma gioviale per me, che si trova del corpo per me. E lui dà a me più spazio e finanziale, ma in sicurezza per il suo lavoro. Il mio lavoro è in mezzo a scegliere, in mezzo a funzionare a scegliere, e sulle onze è cresciuto, ma per l'anciata, senza el vesse muse finanzial ma in bitte du mir au tra quartiams a prediet es so success in investition zu drauf in lung flat wo bitte in sprint kein marathon du bist ein echt da dich wie lohnt eine bist in ultra marathon copy page dich at proprio per du mir tot so din tag ein du über dine push per buone kommunikation und dine push per hey io al sende fa quaia quai ist es mit der van quaia quai fuss lässig da fa Vuoi qua sei per te se qua che ci nos vediamo qua c'è niente ne findiamo ci nos vanno domus dus avanti ci scus vanno so organizza ai gat con qualche mia famiglia al region sia famiglia se a Ginevra vanno s bide stide tier su stin ist trova bie organizzazion a tu che funzionesse qua
0: ad è che ho discussion comunicazione ai altri lo Also, ich marsche in tutte le direzioni, con il yoga, con la famiglia. Io sono già toi per la vernissage a tutto il bene per quel che viene, e grazie per quel discorso, Lisa. Questo è il stato, il profilo di Dots con la tua cina, Lisa Delicaris Mon. Mio nome è Prisca Biglial. Ad una versione più lunga di quel discorso, sco e fotografie, ed è il film Lumnau, date sco podcast, sulla nostra pagina rtr.ch.
2: RTR, il profilo.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il ministro della Giustizia, Beat Jans, esprime davanti la contelada Winterthur. Il ministro della Defensione americano, Pete Hexet, avvertisce dalla Cina e smanaccia all'Europa. Quando usa il tema, sozza le 10. Al microfono, Urs Müller. PNG. Sventa la taccia con in contea Winterthur e il ministro della Giustizia Beat Jans per la prima giada si esprime in causa. Il smalezzo di Winterthur è un scioccale, ha detto Jans invers la Gazzetta Schweiz am Wochenende. Us stoppia venir schlerir co actions umiliantes possen venir impedides en l'avenir. Da schlerir sei consunt la domanda da co che las autoritats gen responsables per la sorveglianza d'extremists aien per sordel l'attentader. Giovge ein umblesa drei persone della stazione de Winterthur. Alle autoritats e quel stein conoscent sco simpatisant da l'uscenum na stadi islamic. In Malta in Otspass 340.000 persone con il dretg de leger clamades alle urnes per leger anticipada main in nov parlament. Tenor les devoses recerches e la partita della regenza socialdemocratica dal prim ministro Robert Abela la gronda favorita. Sin il secund platz uan della partita conservativa. Il locals electoral sen avverts fin queste saira alle 10. Cun resultats esite quintare nel decurs della domenica. A Singapore è attualmente la conferenza della sicurezza la più importante nel spazio asiatico-pacific, l'uscenum na dialogue da Shangri-La. Era della partita del ministro della Defensione degli Stati Uniti, Pete Hexet. In se spleta el trant'rauter discurisor dal riarmamento della Cina che fece quittats. Hexet ha appellato aliati asiatics da aumentare le loro expenses militares per far fronte alla Cina. In medem moment ha il dentant er accentuato che le relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina seien usche bunne scode pi bler sonst pitch pli. Plin avant al ministro della Defensione americano critica gli aliati europei. Gli Stati Uniti na subvenzionation pitch pli dic la Defensione der Stadis beinstanz a averti Hexet. Ed il presidente americano Donald Trump ne dasce bec dar in alter num al Kennedy Center a Washington, quai ha decis in derjader. Il num dal Center National de Culture posse mo venir mi dat al Congress. L'an passà Trump sorpiglia il presidi dal cusel de fundazione del Kennedy Center ed aggiunta ses age num. En pli ha el planisade serrar il center durante due sons a partir del fenedur per poter renovar il center. Questa renovazione ha il derjader frana.
0: La meteo.
2: Ozzesi per grande parte sulle gif e l'entir grigiun, la temperatura maximale è tra 22 gradi in legna di nota e 28 gradi in surselva. E la regione da quera dati in dita cialires con 31 gradi.
0: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aivalbella è sentir di da quintar con impediments de traffic quai per vede l'occorrenza Motor Classics.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La linea scena al microfono Urs Müller ha giusto dit in a sonda con Blair Sulai Spetta. Ciò diciamo, venia er piglia inefficiente e ci sia od dubbel motiv de far feste d'anniversari di Dine Giusto Sco Prossum Caprono, nos jubilars e jubilares del 30 de mai. Bele se conosco.

0: Noi sono in compagnia di RTR e oggi al 30 di mai cantiamo nos happy birthday.
1: We sing happy birthday to you.
0: Scoprim per Cedric Wellinger da Falera. Il a 30 anni complisce l'oz in happy birthday ad el. Il lura er Augustin Caduff a oz al sons. Il is de casa il a casa Vallumnezia a Vella e complisce l'89 anniversari. Gratulazions era ad Augustin Caduff. De cice la posta con auguris is nuda per nos dos giubilars da doz qua du divet sco d'una dvoientar qua pro no.
2: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: La tazza quella è qua pronta, pacchettata a un bain per ce la nava. Rumper loro sun viadi, curse alles sun poste, ci les far oz in regal speciale di una giubilare o in giubilar, telefonai ossa, no tremetain loro la tazza in vos nomsco surprise, non la cient, vanc, vanc, cinc, trenta, sun bebonder, ci tia oz als onz, non la cient, vanc, vanc, cinc, trenta.

0: da l'ingedin c'è da fu helicopter in giusto do di hai nova in al telefon alla so sta giusto mia da vera per c'è na fetch qua qua is la Diana Vital non da Santa Maria
1: precis buon di
0: allegra donna Diana

0: la saira, sì, per saira è l'ora pubblica per tutta la popolazione con differenti formazioni di musica, DJ, e da una terra parte, sì.
1: Ma e la, come dici, appunto, con gli scolari che vanno a cantare, è una sorpresa che c'è un sonso o presto savare qua che ce l'ha preparato?
0: Ma non va in una passata un musical con la scuola e non cantare per canzoni o di quel musical, ma per dire la verità non sono neanche sicura c'è nulla perché c'è non era proprio l'ultima prova, non c'è in sicura pro il rom e se non mi sbaglio il comune in silenzio, forse mo in inglese.
1: Bello, e tutto il resto resta un po' in una sorpresa lo stesso, da buono, c'è tanto, non sto a sapere tutto, no?
0: Questo sì.
1: Hai, allora ci vediamo una bella festa. Ist ja noch irgend giusto per la festa, weil appunto le gratulazioni in cinci fa festa in sia famiglia Iroz per l'anniversario.
0: Sì, precis, questa mia figliola è te caflis e la festa di Iroz si sventi cinci ava l'anniversario. E te te le giovis tutto il buon, santà, fortuna, ce l'arriva da finire oba in sia scolazione, ce l'es a mo l'ander via. E, insomma, l'air plagiare ed energia per tutto qua ce la fa.
1: Bello. La Nina Diana Vital ci gratulesce alla Aita Caflis, complice Ozzel 25 Aval e no gratulain e tramettain ficiant la cupina sco piccen regal. Grazie per il telefono.
0: Grazie Adela.
1: E di un bel dì, Diana.
0: Arrivai. Grazie, Fic. Arrivai.
2: La cupina. Presentato il buon angiadino a scuola. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch

0: La sonda vamos di in compagnia de RTR. Io scia bot temp per vir les lingias per le cecioses in 5 minuti se ir fin già les 10 e mezza, ma al prüm tad leina schon a moneanda scuci dis ni giuda ir al checkpot pro Sergio Guetsch.
1: Io ho un problema con questi nom nau Einweg Grill.
2: Il Einweg Grill, il grill a diver unic. Eh?
1: Genau, sì.
2: Tania Schgier, ho la chance da guadagnare bons in la valletta da 100 francs.
0: Gratulazions ad ella per commissions, gratulazions appunto als bons arriven l'ora pro e la prossima manch da porta in. Hai, i qua vuol dir per no qua oz nov jö, nova chance i naturalmente l'ora ir novs cevezins i perciò vos podai preparar forza in tacalins in qua là, desi d'un impagref ci va per la prima runda d'un in adegelte transquis cevezins osa justar ben svelte les ureglias i va per questa roba qua, la roba roba a das giurezza, la roba va be in una direzione e la cosa quella vendura è de temp in temp mudada ora. Qua als trais cevezins del nov jö, al nov jö c'è no l'anciain in bun trais minuts.

0: punct las 10:30 in Ojovain.
1: Che chausas!
0: I oz sonda als 30 de maio vaina runda un innov quiz de lieu che chausas ti ves vöglia da provar ter lein al primignada als nos cevacins.
2: La chausa da se girtat. La chausa va be in ina direcziun. La chausa vende de temp a temp mi da da or.
0: Ce pudes quai esser? Non l'accent, 20, 25, 30. Ci les provar, ci les... Ai, se posso dire, rompere il glaci qua per noi, la roba da sgiurezza. Idea di una roba ci va bene in una direzione, la roba vende temp in temp er mudada ora. Non l'accent, 20, 25, 30. Aspetta un momento, questa è una forza in pagrif, deve essere la prima o al prim, con le nuove cevazzine, ma non siamo la speranza, aspetta un momento, ripeto forza moneta, la roba da sgiurezza. Vedete, la roba ci va bene in una direzione, la roba, quella vende tempo in tempo, muda d'ora, ce potesse qua essere. 900, 20, 25, 30. E warte qua, sono i telefoni, in una sclingia. Possibile che tutti sono vedi fare commissioni, tutti orinierti, ci jodano al solai, in clea. Ma li stessi, sempre un momento, 900, 20, 25, 30. Ci ha voglia di ovare o di telefonare con la prima proposta, se non giù telefona, loro mettono una pro ossa a moneta 10 francs, io vengo loro domani in una nuova ronda con 20 francs, loro anche il jackpot. Ok.
1: Ciao.
0: Parla la musica, è bella.

che di suems qua pro RTR. I ben possibile che voi siete muovi del stibjar, che voi potessete fare oz sonda. Hai, allora, restai jentlender via, per qua c'è in 30 minuti rivina nos calendar.

0: Challenger.
1: Presentada la notte del sport Grischun. Il cinch de Zercladur a Coira.
2: Hai anche prima vuor. Sind c'è la Fondazione Reto Romana in vida oz. Tutte die di nin scunter romanci quel a lui oz antil hotel Ocliva a Wurz a punta tutte di sun la les portes avertes per in scunter romanci. Il loro palcor, il motor per es vignoz fat feste a trun. I quai ir oz tutte di pel weinchavel jubileum del cor il motor e qua anche la casa dei pozzi e ir sul campadi a Trun per tutti questi anni voglia oz tutte di feste de jubileum a Trun. L'ora è un nome viadi da lettura o del cudes a 13 geschichten und zum Eilen und Verweilen da Lorenzo Kuster e Linard Berdil. Cici lesi da tadlar quai, può far quai oz alla squatter e quai a Fats Sot e la fabbrica da cement Holzim appunto a Fats Sot. Sot. I loro jaina a Coira, tornan quan an a Coira, anti la postermisa, oz comenza al 7:30 und immer singen die Ahnen mit. Quasi in produzione de Jubileum, da vainc onz postermisa, qua a Coira, quasi in raquint musical, dalla Maria Riccarda Wesseling. Cici vesient da dir a tadlar, questa sera la postremise a Coira dalla 7:30 comenza und immer singen die Ahnen mit. L'ora cantà vigna oz a Trun, al Cantus Firmus sur Selva, presenta la festa d'Alexander, da Georg Friedrich Händel, anche la Baselgia San Martino Trun. Il concerto comincia alle 8 questa sera. Il concerto vigna questa sera a Lyon, anche la Baselgia della Clostra a Lyon. Il concerto comincia alle 8 al concerto del cor viril Ligia Grigia insieme con le Singfrauen de Winterthur. Questa sera da tatlare il concerto anche la Baselgia della Clostra a Lyon. Il concerto comincia appunto alle 8. Loro sco ultimi in Engedina Bassa questa sera a Teater, Teater a Saint, la gruppa di Teater Saint Institution MP al Viturin Montage in Drama in 5 Acts da Gerard Hauptmann Ciova al Sons 1860 deve essere questa sera anche la Sala Polivalente a Saint al Teater comincia questa sera alle 8 e noi ci vediamo un buon divertimento.
0: Il Challenger.
1: Presentato la notte del sport Grischun. Il cinch de Zercladur a Coira.

0: Una bella sonda, vamo di con RTR er in 8 minuti. Les undisch vuol dirci di stempel impuls.
1: RTR Impuls.
0: Quels sind Pisamains dell'autore della scuola Fedrina Hoffmann e qui Stefna vaia per ses chans, osa nubi un, osa dus chans.
2: In metropolis dae cirunz de chans ci sunt capables a dir spas cun cincio da fata des chans. A mai impressionation quest fitch. Em domanda d'una co es quae possibil. Pel soli c'è minen quest chans a mo bain unch per cel, e las cinte sunt parallelas ed il cirunz tenia da fata mo un coffee to go in man. Despoi c'è na dus chans nae mince tant l'impression c'è sia in una comedia. Un chan cruja cel, Lura vezza l'alge dava mai, e strugge in tonle sciommas, usce che dava paca pezza am sainte scopro lieu da gummi twist. Las cintas fan nufs, e den arriv più de far pass. In comune tegne il cianz in cinta, appena ce noi scene la natura, buono cuorer e savurar libre manci. I sun natural manci ben educats, e tornan cu c'è clom. Cur c'è scout, es diventa parte della nostra famiglia, nai dudi suvent, es milo mort. Nah, quel va stupendo. Perché è dovre loro in secondo cian? Il primo mi ha disturbato questa domanda. Ci aveva per solito in sotto un critico. È una fatica se la liodva l'utesce e fa un'opinione senza conoscere la situazione. E non è una voglia di giustificare le mie decisioni davanti persone alla quale la mia vita non va sempre, ma non è però nulla. Mince tanto risponde loro: «Voi vai a due autos? È dovre qua?» O loro: Dovrar nu dovra dus chans. Malair.
1: Impuls.

0: ci troviamo mai.
1: La sonda va a mezzodì, in 4 minuti ci fingiamo le prossime novità, quelle delle 11, il regista da voi surpiglia Sergio Guetsch. Tema per il OZ, la festa federale di Tir, ci comincia il prossimo venerdì al 5 di giugno, qua a Cuore e Contorns. Dura un dels highlights, ci aspetta questa sta qua per noi. Mesnom, la dina scena per me è il tempo di dire arrivare, di tornare al microfono, appunto Sergio Guetsch, di in avanti, una bella fin d'evna, io dai al solai, efficient, alla prossima.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: A quere brisi venderdi sairen in Chalè, passa 30 persunas ston venir evacuadas. Ed il ministro de Giustia, Beat Jans, exprime davart la cuntelada a Winterthur. Qua in dus das Thema sozza la sendisch. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. A Quera hanno spumpirsto evacuare ieri sera 35 persone sotto una casa da plire famiglie, qua è per via di un incendio con sciatle a Certun e in Chalè. Due persone sono venite trasportate all'ospedale per via del sospetto di una tisentata da fem, scrive la polizia cantonale. I spumpir sono venite allarmate intorno alle 5 mesi. La sera tarda, gli abitanti possono poi tornare in loro abitazioni. Da cochi a Brigiana sei anche bici inconoscente. Sventre la taccia con in contea Winterthur, il ministro di giustizia Beat Jans per la prima giada si esprime in causa. Il malet di Winterthur è un sciocca el, a dice Jans in vers la Gazzetta Schweiz am Wochenende. Us stoppia venir sclerì co azioni umiliantes possa venir impedides in l'avenir. Da sclerir sei a consunt la domanda da co che las autoritats gen responsables per la surveglianza d'extremists aien per sortegl l'attentader. Giev già in umble sa trais persunas alla stazion de Winterthur. A las autoritats e quel stein conoscensco simpatisant da l'uscenumna stadi islamic. In Malta notte passa 340.000 persone con il dreci de leger clamadas alle urnes per leger anticipada main in nov Parlament. Tenor las ultimas ricerches e la partita della regenza socialdemocratica dal prim minister Robert Abela la gronda favorita. Sin il secondo plazzo della partita conservativa. Ils locals electorals in avverts fin questa sera alle 10. Con risultati esi da quintar in il decurs della domenica. Il primo ministro ha proclamato nuove elezioni in vista alla situazione geopolitica e di una crisi d'energia che smanaccia. La Malta è il stadico membro dell'UE il pli piccin.
0: La meteo.
2: Ozzesi, per grande parte sulle gif e l'entire grigion, la temperatura massimale è tra 22 gradi in legge di nota e 28 gradi in surselva. E la regione da qui è data in dita Cialires con 31 gradi. Da maun avant mesi si hanno detto sulle gif, il suo entro mesi si forma nivus più spess, local ma in poi venir bletch. Qua è terredont 28 gradi a qui.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada 3 stagnesce il traffic tra Antarquera City e Panaduz, qua è per via da Memia Blair traffic. Ed è la regione della Valbella si lentir di da quintar con impediments da traffic, qua è per via dell'occorrenza Motor Classics.
1: Qua è in stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR La Marella.
3: I va bepladei fingant il proxim punt culminant la festa federale da Teir, anceva venderde proxim il cinc da Zercladour per un antir meis davanti a Coira e Conturn il center da Teir e cheglie per numerosas tiradouras e tiradours dalla antira Svizzera. Tranter tot kelz er Cornelia Valentin, ella o anturn curantons, deriva dalla Nagiadegna. Ella è fascinata da quel sport si va ciela o kinder jones. Cornelia Valentin è oriunda da Sent, veiva anche il fratello Bacoira. Nostra redattora Braida Ianetto podia accompagnare ella durante due da sis trenaments. La Marella da dozzan pacas minutas mossa fich bagni. Eir sagetar è blerda ple, ci simplemente angal mirar in chlupet se ne nasceva.

0: Lö in giò c'è tutto a cumanzà. Veramente però tutto be per casualità.
1: Si senta è data una pruna, pruna in nuovo percorso da vita. E da una buona mia la mamma aiutava, e dovrebbero molto questi aiutare, loro sono venuti ad aiutare. E poi è data una piccola festa entro la nuova garage che hanno fabbricato, quella si sente. Loro erano le altre ganze, che non conoscevamo. Insomma, noi era il sport noi. E loro erano un'altra collega da scuola, e noi non siamo vivi, entrati col sluppetto d'aier, sono 10 metri, e va in tocco tutto su, magari bene. E loro sono gli altri ganzi, veramente sono no, sono mai, e hanno detto che c'è veramente una da c'è, gli uomini ci vengono a trarre, gli hanno domandato a venire, loro sono in China, hanno detto a mamma, per hanno domandato da senza avere a trarre, e mamma ha detto, va, ci guarda, e loro sono in a guardare, e sono restata.
0: Non è semplicemente restata, din per sé restata con un'enorme passione. E quai tante volte era per vita Uli Krebs, che è stato un di questi che te l'aveva animata da venire a vedere che ci questi tre ganz da sent facciano proprio.
2: Da prima d'avvento aveva un grande piacere e io sapeva che ci era un talento. Lui era una quieta e faceva precisa la roba. Non aveva niente con lui, con tre ganti, era in quella superstanza.
0: Essere tregante vuol dire essere parte di una comunanza. Dare i tuoi incontri tips e curare amicizie. Per Georg Maurer de Favun, che è stato tregante per 50 anni e conosce molto bene Cornelia, è per cui molto semplice da descrivere le sue qualità.
3: Ehrgeizig, selbstdiszipliniert, im Wettkampf kann sie noch ein bisschen auflegen. Wenn sie irgendwo einen Knopf hat, läutet es mir an. Und dann ist bei ihr ist es einfach, das sie zu korrigieren. Weil das sehe ich. Was macht sie falsch? Wo können wir ändern? Und das setzt sie im Augenblick um. Und dann trifft sie wieder. Und ein offener Mensch, ein Teamplayer, ist uns so gerne mit einem Team in einer Gruppe. Strahlt, immer lustig. Das ist eine Vollblutschützin.
0: In einer Tregante kommt ein Korb in Dorme. Per ella è il trar als ci tocca semplicemente per la vita. Per gli odi d'or quel mondo, per parte forse era ci viene visto con noi
1: le
0: critiche.
1: Le Blair sono semplicemente in connessione, è in sloppetto, è il privilus. Ne sa forse da fatto era il nos. E per noi, con tre ganze, non lo vedo anche, per noi è in sport. Scoccia altri fanno io vare ad un hockey. Non vanno davvero sulla sicurezza, e se vanno in ciccia non vanno da fare. E per noi è un arma del sport. Hai? E qua è forse mi sono magrefe che la gente vede qua è riuscita.
0: E per un sport dà naturalmente concorrenze. E a quella sa Cornelia ad una del ceppa di festival successo. E d'una di questi avvenimenti ha per ella una valore speciale.
1: Naturalmente il titolo Championessa Svizzera che ha potuto guadagnare nel 2004 al Juve finale. Ci disse tutto, le qualificazioni sono arrivate, i loro ogni nome sono qualificati, sono io, senza grande aspettarsi in risultato, sono semplicemente io in attratto, in guadagnare. Un bel momento, hai? È stato certo voce, una chiesa, una medaglia d'oro, diversi articoli, le gazzette. Qua è per me è scotregante il highlight, c'è detto, hai, proprio.
0: Cornelia Valentina bitte otto cuore. Dus fintrais ad as leif ne vale trenar. Per podar nir pü de struge di monci dere per mai completa Manchester, te la nai pa du accompagnar duran dus de ses saires de trenament. Le prime ade in lundes di saire entel stand de tir del Rosboden a cuore. Per Cornelia bot in seconda casa. Per mai in mont del toto fat ester. Punkt les quater, sco fat jo ans in scontraina Cornelia idee davant el stabiliment del stand de tir del Rosboden. Se non avesse visto, non avrebbe entrato a scegliere, avrebbe potuto creare che non partono per la piazza viatica. Se mi non avesse mai, stira Cornelia non avrebbe consegnato una valigione con rodas. Anche in quella, non è per un'ora di quello di dire al mare star pacifico, di per sé tutti gli equipamenti, bismenti, munizioni, semplicemente tutto quello che la dovrà per se trenamento. Da Celavart porta una tasca con un sluppetto. Noi andiamo direct verso l'entrata del stand di tir.
4: Hallo, buonasera.
0: Intanto pare d'essere molto quiet qui. Uno

0: celes, videls trarantis preparar, sfrats de tuns in tanta mongiuls. Er Cornelia arriva sa valisch per metter a dir sa mandura.
1: Cosa deve rento su questa jacca?
2: Ma le adunno da c'è dure e freida. E di magari gstabig tot. Però senza una vaia nernia.
1: C'è capite se tu tressi senza?
2: Tu sto già vai in leacca se tu a strar uscia. In c'è nostro strar con un bocchino. Herr Maurer.
3: Grüezi, grüezi. Ciao. Oh, ist das schön, dass das ein Anblick du in dieser Montur.
4: Geht wie tun schon, ha?
2: Ja.
0: Ich komme ein zu girar in Padepü an den Stand der Tier der 13 Meter des Rossboden. Georg Maurer und Cornelia es gönnen Bein. Es an der Liste dieser Passion, und qui es un es in lur Element. I pro lur in Schkunters an der Natural mancher der Reportar de las Novitats de lur Mond Kommunaivel. Alt es war es Welt klar. Qua ches dus fan, fan a kun corpi dorma.
4: Ja, man, keine halbe Sache. Vollgas. Ja, ja. Mit Halbgas rumträumen da. Ah, nein.
2: Gut.
4: Das ist mein Plan. Wir müssen ja noch ein Mädchen hier reinlassen.
2: Ja, wir gehen jetzt ein bisschen weiter oben. Dann tun ich jetzt auch Matschke beschissen.
4: Ja.
2: Ja.
0: Planin para d'esser temperir in Position. Trar in Matsch. Questa è la devise per questa sera. Jacca, ciocces, cepesco, protezione de clarità, e l'ora era in virgelin per quell'öl che non ha da mirar. Tot para d'esser montà. Avant cos metter in Position, è per un modo s'annunziar.
2: Qui hanno fatto tot nuovo per la festa federale, che di Sosignun. E l'idea è che il trigant può fare tot svesse quasi c'è tina d'ora spusco più bot in cinci CCO dove vart i ti painte tai tot i taccia sils taccia rels qua c'è tutto c'è programma qua stesso so funzionare var manche tot digital hai tu vet rots als po des essere in pin più gref i des per prima se freit i seconda se tu arras via somma pro tanto la scheibe già sette in ofes in a bindera quella va a snestra Die Stuarer Gimetze sehr jünger, quella sta in Pimpi salda. Die Drette sehr mui no normal, man ist es esser qui antil praste, sehr esser an Binderinas, cioè tu vetzes, coci circulesch al vent, füsse perfekt. Ma osser ci deus erst an orientare in paere movi del vent. Perci può dar osso va la schnestra, durante il trar, può darci al mui di va a drette, lura subito c'è in tun ci dede c'è la va. E mi c'è tanto in vlida mui ande da vera sin tot. Quello che è importante è tornare a dritta scheibe. Quando capite di spiegare, il manco altera di una delle stile in una fossa scheibe. O era in blocco di spera, qua da è. Quando si ha l'impressione che tu sei in bancio e cominci a trar.
0: Trar, mirar e sfocusar. Cornelia è in suo elemento. Per me, è un mondo piuttosto ester. La lingiata di treganti e treganti che è in posizione si lascia distrarre da tutto ciò che capite intorno. Minciun e minciun è in questo tunnel. Da dor questi singoli tunnel gira in pruna. Ci ven, ci va, ci si prepara per cominciare a trar e ci si fingiavi del pacchettare insieme tutto l'equipamento per ir da c'è verso casa. Per mai, tante volte la domanda del perché ci va per c'è. Ci sarà allora qua ci fa ora questo sport? Ci fascinesce? E perché si va insomma a trar? Risposte non ci viene pruna.
5: Ma per la compagnia e per combattere, halt, un contercello oder per avere un bel risultato, sì, questo è il punto del trar.
6: Fus halt ad una bea far vedesers, ma qua non è neanche possibile, oder? Pal solito le nervi ci lasciano in padavo.
7: Ed è un sport ci ne vuole forza o del corpo non vuole mental col c'è
8: das ist Leidenschaft und der Sport mache ich jetzt schon 50 Jahre Zusammenspiel zwischen Mechanik vom Gewehr Ballistik von Munition Umwelt Psyche und physisch und dann der Zehner treffen
9: per ihn war Plaisir das ist da aber l'altro le sue fa buoni risultati alla compagnia e principalmente.
10: Io tratti radina scinse nervos, se ti che cura, qual sanja e cura a bagia giù coi, a tirnus scinse ven nervos, che vai e per veni proprio rosoirls, a sta vid il moment a quel che ha fascinato mai alza città e per mai 20% tecnica 80% ai lavoro mentale.
0: Curce torn der c'è pro Cornelia alle le finisse match. Il risultato da dots della contante be mezzas. Motiv per nirnare per un insomma nu.
2: Na gritta na vegna più. Più bot bai no se è non ni plagiare na per ritrar.
1: Co bade slur al plagiare.
2: Ma la fascinazione. La fascinazione ci può trar e mirar usci da lunci tocca per falso. E ci sono sempre più uno fattore ci vuole ci torna insieme e perciò tu tocca. Qua fascinesce e per qua ti reiente. Ci ti dirà sbagliato, ma rir fino intorno alle uraglie. È proprio un piacere, hai? Questo risultato è spiglio con tutte queste relazioni. Si dice freit e va a vento. Per ciò in stiur. E ti è buono. E per qua pacchi c'è una trena, è sempre buono. Tu sei di nuovo in pinto ciò che tu stai con le relazioni. Per il momento sono costante con questo risultato e loro fanno 60 anni gli stessi.
0: Ripetere 60 anni gli stessi, tenere le nerve fino all'ultimo e alla fine può essere una cendaglia di ghiaccio. E proprio finì, non è una moduna. Far ordine, pacchettare insieme tutto e alla fine può pulire il sluppetto. Per Cornelia, altro ci tocca semplicemente pro.
2: Qua per adesso c'è fare il dispito, discussioni. Ci dice questo, ci dice qua massa bler. E loro dice questo, pulisce un po' tanto rintune. Questo ci dice, ne pulisce un po' a l'ombra. Se la dai, è solo grande differenza. Noi non siamo presi a scena, siamo presi fino a più bocce, da ogni casa si pulisce un sciopetto. E qui facciamo gli stessi. E dice una roba per c'è, per me sai, c'è il sciopetto netto. C'è il sciopetto. Se non tocco, da salci non asci, del sluppetto. E da laufen, posso dire, ah, è una Napoli il sluppetto, alle snette. Io vengo un schler, knapp 30 quarti d'ora. E loro la moduna in aria, non è un netto. Ma là basta.
0: Plan planeta svede il stand di tir, e diventa più quiet. Ora per torcum già, e dir verso casa.
2: Ciao, bella sera.
3: Mach's gut.
0: E per mai, diversi sens de domande ci han sur ni respostas.

0: Dus efnes più tard domat. Oz vegna trat bessun 50 meters, i quai con in nusche nomna caliber pitchen. Al vent, ne es oz in giun tema. Per mai la più grande surpresa la canera. O appunto bot in giuna canera. Be un ocell cli clac tanter el chantel zucces.
1: Seti definitiv. Oz be provas. Però fürs Paltrar fürs Bun, das no tank fürs qui Autobahn. Ich glaube dir bequem na Poesser. Das Binderina stand salda in der Belletza.
0: Premises ideales in a Schaivige sind più corte distanze, in altre Arme in Munition più piccina. La Büsch meint es parola li stesse, in der qua es el prüm de tor temp per mettere a dir tot.
1: Per tutte le due posizioni vuole, se non c'è quel momento peda per mettere a dir il schluppet, per quella posizione ci vuole entrare.
0: Tu dici vuol peda per preparare e per fare un check des durezza?
1: Check des durezza, c'è sosa de main, perché ci design qui la bindera. Dice quella bindera esant, qui a qua c'è di qui ora obbligatoric. Loro non sono neanche in giunto. C'è va a mangiare svesti, ci sa da controllare e si tratta di scravo, di risalci liberi. E qua è capito, ma io non ci stira e posso liberare là davanti per la pippa. Là non è la fiducia in mai svesti, cioè quelle scravo sono tratti fermi. E va a mangiare, metto se usci l'arma ci di pronto per trar, senza grande controllare adesso, perché qua c'è il pulisce il sluppetto. E metto insieme il vignore da quella, perché tu sei la porta di c'è la sera.
0: Aver fiducia in l'arma scuserà la porta già. Per Cornelia si inclina qua da sai. Intanto ce la fa pronta per ir in posizione sfocusar, venne a dare un cuc che ci dirà un schlio in cui stanno da tira domat. Ante il localin d'entrada pare da viaggiare. Intorno la mesa redonda, in una gruppa di tregantes e treganti, i vide la parete di questo locale e i monitors ci mostrano tutte le scheivges. Als Resultat, ci vengono tratti al stesso momento in il stand, vengono qui ora intorno alla mesa redonda, naturalmente tutto so tu. In una vapa robe per trar, in per sé er per ben star e la compagnia. Qua domet vengono pisserati in giugno nei da patir fomi sait. I responsabile per quai è Irene Cagenar, turiunda della Val Müstair.
2: Mia incumbenza è di fare qui una pitch in ristorante, con ci nuova in training che c'è il Marco di Saira. Io sono una vese, eramo tre gamba.
0: Vuol dire tu vengi a trarma il Marco di Saira e scusi nunza?
2: Preciso. Ma mi c'è tanto vengono un po' più botti, allora vai e sono, allora posso entrare un po'. Ma i vengono pure intorno alla scienza, mezzo, sai?
0: E loro vogliono solo due ragazzi da mangiare da voi?
2: E da due ragazzi piccoli da mangiare.
0: Ma il sapore è mince che si bagna qua.
2: Grazie.
0: Spero Irene, noi incontriamo un'altra tregante durante la sera di trenamento. Una delle prime donne grigione ci ha rischiato di entrare in questo mondo. Maria Luisa De Gonda. Ella mi ha quintato che qua era da questo tempo ad essere più o meno l'unica in una scena fitch masculina.
3: Io ho iniziato nel 1981, quando a scuola. Allora ho detto io, come faccio ciò che buono si fa un buono. Mi interessava, venivo in quella palutra e c'è un metro, da buono un conto metro.
0: E qual era allora la reazione della gente a quella data per reazione?
3: Ma era una voz bia interessante causa sa dio sai cui vinha o cil stan co vinha vi marada con ro spiegel bu mein forte budel tot prius rius credia und de token che era si ta o lu era il resultat ca che te che te qua lu sentiu ben al respect vinha pro sho che era qua ja in femna ne buba lu era in buba
0: Per ella, però, mai è stato il motivo di dar su, al contrario.
3: Qua c'è che motivavo da mordere per qualche altro, cioè, era lui di quella sura, se riesce che le femmine sorvenivano la medaglia, scrivevano in due punti più pochi che gli uomini. A cui vai io mai fa dire, io adina dici, o tutti ne abbiamo punti, non che io vi bo quella medaglia. Ciao dir, forse.
0: Er Cornelia sa de prüma de vent mesurada cun omens. Per ella alg del tot a fat normal. Ella sa d'una sentida bain tanter tot els tregants. El trenamain de dots a la fini. I quai, cun il resultat, ci fa appunto cifre precis che il rierin fin de volas uraglias.
1: C'è 98-200, queste due nuove non hai visto, non hai mai sapato l'arma, se non sei la colpa. Io se sa, c'è 98, vespe di trarlo se in programma ci vaglia. Ma, scudite, i desotti autobahn per trar. E se ti vuoi trar programmi ci vaglian, allora vengono ora un momento ci desuscea, per fare questi risultati.
0: I buoni risultati motivano a fare in avanti. Cornelia tira da spi ons con grande engagamento e perseveranza. Resta è però d'una per il hobby.
1: Scudite, il sport da trar è solo per caso in contatto. E allora noi ci provare ora con l'arma da militare. E questa era ormai l'unica arma che si sente dire nella società di Tregans per trar. Altri non conoscevo, tra l'altro non conosceva altri, perché tutti trovano bene quell'arma. E dopo che sono solo cuore, sono conosciuto questa arma del calibro piccolo e 13 metri tra la società di Halderstein e questo standard che vera. E dopo questo calibro piccolo, non sa se è stato quello che e si sente fin già da questi treven o della società ci faceva qua e tir magari bene non ha forse un po' talento zoppa, e qua fa forse errore per qua c'è tirante non sa e forse se si cresce su qui ora avesse dato la possibilità di arrivare più avanti col trar penso che sta quell'occasione ci del garantire avesse improvato però forse sono per fare quel sport professionale cresce sul fosso, per la pena in bello.
0: Sent è il lo d'infanzia di Cornelia Valentin. Forse il fosso per nir tregante professionale, ma lo stesso momento appunto precisare il dret lo. Quel lo, in ciò che tutto sia via di tregante, ha insomma per di cominciare. E sco c'è la dice d'una, veramente, tutto bene per caso. I derots, quando ci sei sonst più tardi a cuore, continuesse la questa via. Da quella vis, Nanella Bella, din per sé Georg Maurer. Ad el vevi incontrà fin già al cominciamento dell'emissione.
4: I weiss, dass es weitergeht. Vielleicht nicht mehr mit Zöfelschützen, aber mit diesen Vollblutschützen, so wie Cornelia und ich sind, geht es sicher weiter.
0: Per Cornelia per Georg vai in mince casi in avant. Idee? Ena fat alts, che avanti mais ne avesse mai pensat che fece. Ena irtrat. Ide fatta toc la dreta scheifge. I devo imper tunz a e per fin data mo in deger. Schon in paun de questa fortuna. Es un brai de anet. I con far questa emission na in preis, che sport de tir, es blerun de pyco, simplemente lasciar ir tunz balaier

0: Starter con la musica da Luis Capaldi, la Marella da Dozan vista alla festa federale da Teira Coira Mossa Eira Sagittar e Blair da Pleci simple manciangal mirare in Cilupet se ne nasceva. Braida Janetto realizzò che la Marella da che ci va agia il pific Marvellas da Braida è scu el niater che la ci ist tutta degna senza davantada per il moment tiradora.
1: Ma veramente fitch simpel, Cornelia Valentin, ma in dune ha fatto la sport de provare, de mirare in adel schluppet verso la scheivge, e alla fine ha loro punto de fatto rischiato di trarre in pertunz. Ed è schon dir, che impostut quel nir calm, mirare, tenere la nerva fino al momento che il tun parte, loro, come ha schon fatto impressione.
0: Quel mond da tiradouras e tiradouras è sto per te completamente ester, uscia ast podia prendere una massa con realizzar che la Marella datil in societio faccia sur starte il pific.
1: Ma per qua gene conosceva appunto insomma noi questo mond è dato in pruna roba ci man faccia da tutta. Per esempio però era il fatto che questo sport è dipendente da una pruna fattura, da una parte fattura esterna, come per esempio l'ora, ma da quella parte erano prune differenti qualità che vengono prettate da queste o da quelle che tirano. D'una parte la tecnica, ma in postut è blera il lavoro mentale, cioè il cea ad essere completo anche l'osso e l'ora sarà ad essere calmo e appunto a tenere la nerva fino al momento decisivo. E qua è tutto in or 60 anni in Devoroda, si viene per esempio tratto in match, e qua fa schon impressione.
0: Te asta si via accompagnare una tiradora in una donna an in un mont dominò da domans, dati gli motivi per ci date anche degna da ple omans anche al mont da teir.
1: Una delle ragioni potrebbe forse schon essere il fatto che gli omans possiedono per vita il militare in agina arma e hanno usato automaticamente un certo accesso di arma e era questo mondo. Ma da quella parte ma Georg Maurer, che è un tiratore e collega di Cornelia Valentin, quindi c'è veramente ha in donna per di fatto meldere premesse per questo sport.
2: Von der Nationalmannschaft sage ich jetzt einmal von den 10 besten Schützen in der Schweiz, Sportschützen, die Weltcup schiessen, sind 8 oder 9 Frauen. Das Fingerspitzengefühl ist einfach höher. Das Telefon vom Fingerbär zentral am Kopf ist schneller. Stehend haben die Frauen 2,5 cm im Durchschnitt die Hüfte höher als die Männer. Und die Frauen können die Hüfte einklicken.
1: Quai diskuris wäre manch per de pü donas ko omens at in kus monde tir. Per alle fin ser er simple manch el fat historik che le donne ne veve de pü bot in somme pers nö in kus monde de darmes i scheifjes el motiv chi da a modüne de main donas chi van a trar. Quai in postüt sind die stanze lunge de 13 meters, kul kaliber pitchen i e creare col schluppet da daier da a d'una de più donas ci tirano, also la para de nir vi più egualizà.
0: Eida an quel monte senza gronda saveida ossa siva aveira realizzotia an prima Marella asta srugnia differentas impressions da quel sport en motiv per ancevar sezza a sagittar.
1: No, questo non credo. Però è stato già a dire che devo avere accompagnato Cornelia e dire con le scuole, con uno c'è il treganto o una treganta possa inclare blare un più bene perché c'è questo sport fascinante. Cioè, comincia però a svesa di ritrarre, non credo.
0: Braida Janetta la realizzò la Pinova Marella Sagittar in sport ci fascinesce a Blairs con Sonter perché ci quel sport dipende da Blairs differenza factors. Coira davanti a center per numerose tiradores e tiradores che con la festa federale da Teir che la anceva il cinch da cercladour venderde informazioni perché il vanzair pubblicia sa nostra pagina da internet rtr.ch allo è irpossibile da anche ne da tarlare la Marella in la nostra audioteca online.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La SRGR ha una nuova presidenta. La Romirana Elena Luzio è venuta elegida unanimamente. Per via di un incendio in Chaler, a Cuira hanno 35 persone stuvenir evacuate ir Saira. Malgrado els denivels, resti oz decibel ad erfic ciaut con temperature de fin 30 gradi. Da blide quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las dodis. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. La SRGR, l'Union Portadra da RTR, ha una nuova presidenta. Elena Luzio, la Somirana che vive a Turic, è venuta elegida unanimamente a ciascuna della radunanza generale della SRGR da Dotz a Lyon. Luzio suonde con quai a Vincent Agustin, che sta da giù all'uffizi per via la limitazione della vegliadecina ad uffizi. La Somirana da 44 anni era fin ossa vicepresidenta. Per il post in superstanza che viene quadras liber è venuto elegito Thomas Malgarita da Müsteich. A Cuira, una casa da pliras famiglias con 35 persone, stuve evacuata ir Saira. Quai provvede di un incendio con schiattlas da Certun e in Chalet. Due persone hanno stuve trasportate in l'ospital per via sospetta di una tisentata da fim, quai comunicesse la polizia cantonale. Ils pompiers, che hanno venuto allarmati intorno alle 5 a mesa, hanno pompato acqua in il cialer da aria al baiec. Insieme con la polizia della città, hanno quels plin avant evacuato 35 persone che si gettavano in il baiec. La sera tard hanno quelles loro puspepo di tornare in loro abitazioni. La ragione per l'incendio non è anche ben sclarita. A conquai all'exterior. La blockade completa del pass del Brenner che collia l'Austria con l'Italia è in funzione de pilas indisch. Della Warta austriaca dura la serata fin questa sera alla 7, della Warta italiana fin alla 8. La ragione è in azione de protest sin l'autostrada. Là volen abitantes ed abitants della regione demonstrare contro la lavina de traffic. L'an passà imprescht 11 milions autos a 2,5 milions camions iz sur il pass ca è ina importanta route tras las Alps. Las autoritats veven avertida din caos de traffic. Fin ussa saia però sta sorprendente main rosaivel. Tant der auter eren ni cusseliades via sur la via del San Bernardino tras al Grijun. L'aeroport de Minca è venis rala bonura ad interim. Nor rapports de medias, poco gins aia vis in a drona. Al magazin Focus rapporta s referenzi in la Polizia Federale che in pilot aia annuncia in objekt suspectus. Tant la pista de atterrament scoer quella de partenza sein venides serades. Dates da Flightradar 24 müssen, che numerus Schgolz anstüvenir schviat sur autors aeroports. Sco qua kim plädader tel aeroport adicen vers las medias, nein ins chatane gut. Als ultims mais an aeroports in Germania, adine puspe stüvenir serats ad interim per qua kins observadrones de tiers de las pistes. In il più piccolo paese della UE, la Malta, ha cominciato oggi l'elezione del Parlamento anticipata. Passa 340.000 persone con drecce di legge inclamate alle urne. Tenor le ultime ricerche è la Partita Socialdemocratica del Primo Ministro Robert Abela la grande favorita. La grande avversaria è la Partita Conservativa Nationalist Party. Abela aveva deciso ad argomentare l'elezione anticipata con la situazione geopolitica di una crisi di energia che smanaccia. Con i primi risultati è si da far quint de maun lavant mazdì.
0: La meteo.
2: Oggi resti mangravels de nivels dec bel ad erfic ciaut en radion de cuir basti per fin 30 graz en so selva dati fin 28 ad en lenge di notte anturn 22 graz. Demaun è l'ora sur tutto il sventermes di de plinivels vers Saira e sede quintar con Orizis ad Uradis.
0: Vias e traffic.
2: Sin la strada a Tredisch in direzione San Bernardino dati colonne san der cuir sit a Penedot scoer tranter Mesocco e pian San Giacomo. Ad en region de Laiva Albella è sede quintar l'antirdi con impediments de traffic quai provide la occurrenza Motor Classics.
3: Qua
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: C'è capita attualmente con il plan per il nuovo hotel Acla da Fontauna a Muster. E vigna discuria Blair sur Londra, la spinovas informazioni sentiz ternous an imper minutas. Agli microfone Sergio Guec, Gioish, buon appetit, bella sonda.
0: RTR. Danus per vos.

0: procura schon onz per eine Diskussion se somla sur selva il Hotel Acla da Fontauna a Muster, quel des si vola spazzada avant dus onz neira biagia da nov e portara na vos ils Days Glorios scudurant ils onz 70. In Vastours en d'anturn e schon in per onz ancuna scheint d'antant stand ossa ins Vei Park da den nov Hotel. Ir o il Präsident Kommunal da Muster René Epp d'antant savia comunicir ci l'antir projekt seia puspe in pass an avant al manchen eda ce ci pertocia las finanzas. Giancarlo Candinas o savia discorrer con el.
1: René Epp, vus veis comunicau che la finanziazione del Hotel Acla de Fontauna a Muster oi segirada, c'è montata acque?
2: Ja, exakt. Wenn du kommunikau usher des Investors, joa, lo da wina wang, quella buna et importante nova de la population, quae per nus, naturalmen la garantie, ci, gli hotel, due flue venir realizaus os, als proximes, und, esot quelles circumstanzas, forse de la fiere, ci en bigedina simples, ci in se venir os perina quelles bancas, quae for naturalmen plagiaide nus, de importante, de ne buna scena, ci speranza quei hotel vignosa lo è realizzato.
1: Monta quei pia, si dir che in imperons ven quei hotel e sta pus poi a Muster?
2: Also quei speraino dose naturalmente con quella comunicazione ci hanno dato da nus ci quei garantiu nus vain de principio mai giù gons dubi selden jedine stein stretch contact con nus quei vose son de pisiato chance ci nus essen in contact con els dose final mein se la finanziazione è garantita diu kai propi ci nus vince in chai vain con la costruzione degli hotel ci nus vasai quei ein bier ben dus e sonst ci quei hotel stadtspronze co ai nostri visnanca.
1: In squinte di con investizioni di 90 tocca in 10 milioni di francs, als investors la IMO Invest Partner sa, oi denton di bustade quella serie di informazioni de cobo?
2: Als investors setz on biges view veni, i fostau il representant, il coordinator de quai projekt, ci ves view veni, aber con quai ci il concret plan de termins, con tutti i dettagli de biges avau maun, aun on el det ci venien a veni la proxima serie di informazioni, quai venia d'esser il devos oest per da le informazioni sein dettagli, con tutti due esser clar, cin so e informalu, ple concret, cu ce se vedia quai vesse nicol de dots vediamo se vi fa
1: viede pi ons in tema quei hotel Acla de Fontauna sans di cons denesco in token de cashon veni in bestai.
2: Ja, yeah, also ich kann nur sagen, wenn ich informiere, dass das Projekt SMIA, das ist ein Projekt, das ist ein Projekt, das ist ein Projekt, das Projekt, das ist ein Projekt, rodon 20 Millionen Francs, das nevend la Planisation del Projekt, das ist die Demande der Begidier, l'acquisto del terreno, la selezione del pesce, la spazzata degli hotel, la realizzazione della via del quartiere, tutti ne sapevamo un po' qua in totale con un ritorno 20 milioni di francs, quello da informarci.
1: Quei hotel per la Vishnevka di Muster sono già fatti importanti.
2: Absolut, also vediamo per la nostra Vishnevka e per l'intera regione se quei hotel importanti quei dati in plebelur quei dati per notazioni ai nostra regione, quei dati plazzi di lavoro ai nostra regione quei porte denese della nostra regione also in hotel di quella grandezza è fitti importanti con sono il slitz, non sono un slitz quei in forma di hotel in quella grandezza quei per l'intera regione fitti positivi.
0: Giancarlo Candini in un discorso con il presidente comunale da Muster René Epp, il Hotel Acla da Fontauna ci des porger si tot votenur plan an imperons abitazions da vacanzas e tranter 150 e 200 ciombras.

0: Candidatas ed ils candidats per la regenza grischuna en sen viadi, discussions da podi e discurs domination lour agendas. Ir seira olia do in podi a scuol, ai tazzanetti del center, Nora Saraz Cazzin dalla Parteida Vert Liberala e Maurizio Michael dalla PLD en sa presentosa il publicum ainten la Nagiadegna Bassa. Georg Luzzi è sto present.
1: Dall'Engiadina e Vals del Sud candidescen giusta quattro persone per imposti la regenza. Un disvantaggio, o forza le stesse nuove, er durante la discussione al podi è precis quella domanda nuda fatta. Ai tazzanetti capo de scuola manaia c'è qua po' proprio essere da disvantaggio, ma ella dice che per la democrazia è a bunci detta più candidati dalla Vals del Sud.
2: Le ponderazioni dei votanti e dei votanti fanno essere forza di ingiunta che i candidati vengono. C'è per una biografia che hanno il lanz differenziale in Ascian. Also, esco paura non accademica o di un ravoglio simple con un'altra biografia, fabbricazione, pauraria. Questo sai che c'è il candidato. Non hanno per esempio. Dipende allora se ci viene valutato più.
1: In legge di nota candidescia la Presidente Comunale di Pontresigna, Nora Saraz Cazzin.

0: Gina, also che lo c'è te se o sochon è un curioso impissamento.
1: Per finire il terzo, il bergagliot Maurizio Michael, attuale presidente cantonal del partito PLD, a manià c'è quasi proprio stato un tema er in sei sparti, ma...
2: Persona wo hüt für der Regierung kandidieren, haben Kompetenz, haben das Profil, wo wählbar ist und die Wählerinnen und Wähler werden nicht nur Parteien wählen, sie werden Personen wählen. Und das heisst nicht, ich wähle jemanden und ich gebe mir eine Stimme jemanden und jemanden nicht. Wenn man meint, dass zwei oder drei Südbühner gut sind, dann soll man denen auch die Stimme geben.
1: Eine Trentina Personen sind visitiert ein Podi der Diskussion der Schule, ein paar Fahrer des Mondes und final meint ein Porträt. Coach diverse DS wetzen la Situation, scha aver püs Kandidats della Region, es un Avantage, oli stessa un Disavantage, quia un per Respostes.
3: Si sa io se una grande scelta, si es minimesce quella cosa, qua es o sea.
4: In sé, e qua ni ar discuta questa saira, da d'una varza digi, es es prejain con de püsco candidati, postut candidatas, ma clair, tanto era, se piglierà un er da vent in per vus.
5: Se non hanno quattro candidati, hanno quattro chance. E se non hanno un candidato, hanno una chance, se quello non piglia, non lo hanno perso.
6: Ma di giuro, forse, penso che sia un massabler. Non da un evento vuoto. Perché c'è un della regione e le hanno giuro ad un o due della nostra regione.
7: Claire, non c'è una forza che in Giardinais era di concentrare più sulla regione e provare a cercare la nostra lode. Loro stanno a dare quattro crugine in Ingiadina, che ci fanno forza perché faccio le ore la sur selva ci eleian l'uliot.
1: Il più tardi al dì di votumazione, la metà di un, non si va a essere in più candidati o dalla stessa regione a un vantaggio o disvantaggio. Il strais candidati presents candidations per approer per un sezzo il Gran Cusaglio. Per to strais non è il viadio mo fin, da comune a comune, da regione a regione, per es vaglia di guadagnare più bleres vosts possibles.
8: Il circuitor de sta cercladour egliloci an avant tot quelli ci vezza chanossa da saveir an vista alla selezions vainza publiciata nos online focus elezions vanche 26.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tra les indes e les dodes.

0: sonda na compagnia da RTR il è la sa dodo giamesa
1: la scratula zins
2: presentato il bogno in giardino a scuol il bogno con acqua minerale bognoingiardina.ch
0: Si isch anche per il giantar d'anniversari giaveja buona patet bavegna alas gratulazions il 30 da match oz er il de da farenza c'è bun funziona er fitch bagna con gratular al microfone Sergio Guetsch giaveja bels moments I savagna gratular pil 30 anniversari da Cedric Wellinger a Falera. Per el vainza servania Kelts Salates. Happy birthday, Cedric. Sandwich no maregn. Ups. Os eisera ti 30. E sin quei gratulain a ti da tut cor. Sintes 30 ons, gevijain a ti bucamo sanadat, ventira e massa cleccia da caccia, mo bagn er che ti lais bupli da per tut sterniu ti urden, perdas buclavs e bursas, prends bunis urden e turnas bupli ei, as da pli pazienzia cun la tecnica, da pli fidonza en sprezas e che ti as bupli tonta tema da gallinas. Spass, stai vina von nias ruhe pol, nias optimist da buna luna ed il fra per mincia cas d'urgenza. Trenta vegn da tri ed a scia era tiu shangec in triathlon. Juhu! E na, nus scheintai e quella gada buc per solz. Car Cedric gauda vinavon tias levadas e rendidas dil sulegl, maglia oz massa petta senza ur e beiba in bien incarum cun ovo maltina. Tia famiglia che ai leda da davetei e da tei fec bugen. Nadine, Vivian, Yves, bab e mumma, tat e tata. Per Cedric Wellinger vainza anche surunia Kelts auguris, Cardini Cedric. Jau les gratulati da cor sin tiu 30 aval di da nascientia. Deplorablamein sa jau bu festiva oz cun tei denton zelegra il fec sin nosa excursion el Gardaland. Oz gauda tia fiasta si prauda punt per tiu futur giavijal biac lece buna sanadat zelegra il sin nosa proxima zantupada salitz da tavau tiu figliol Liano. Ils gratulants giaveixen per l'anniversari da Cedric Wellinger, der alte Jäger vom Sibel Tardental, Urs di Dritten.

Börse di dritten der alte Jäger vom Silbertannen-Tal piglia 30 l'anniversari da Cedric Wellinger a Falera Cielpo Festival Ozils 30 da Match. Anniversari Oz en il da casa Valumnezia a Vela. Augustin Caduff complanescia il 89 aval de da nascencia. Car fra, oz è tiu di da nascientia e nusa ti da tut cor la in gratulà e sparein che ti agias in bidi da natalezi con tut te scars intorn tei. Ora van tut, gevisa in bia buna sanadat, ruaus e bia bialz moments d'allegria, gauda mincia di ed oz lai ben con tei, cars salits da tut tes farglions. Ils conhabitants, la meina casa ed il personal giavigen a Augustin Caduff, tot bien e gratulation cordialmein. Piglia anniversari da Augustin Caduff en ia giavigia, il cor miscedau suraua con il medley.

0: Ilja ancora mi ha dato Zurawa con il medley da bellezza canzons per fare un piacere a Augustin Cadufen, il da casa Vallumnezia a Vela, el festivesse il anniversario da 89 ons. Da lunga savezzer vusoters gratularci con a cezeren so ciccio il zons il 30 da match vez forza ir nudo kelz anniversaris antil a vos calendar. Avant anc la sorpresa di Cupegn, che la ho tono oz uscia.
1: Questa mia figliola è te caflis, e la festeggia oz si sventicinciava l'anniversario. Mm-hmm. E te le giovus tutto il buon, santà, fortuna, ce l'arriva di finire oba in sia scolazione, ce l'es mol andar via, e insomma, ple plagiare di energia per tutto qua ce la fa.
0: Ai tacaflis da Fuldera complanescia il avancia cingiavo il gratulò o la nina Diana Vitalda Santa Maria Giavigiagna tot bung pilzons oz ir a ai tacaflis
2: Danus
0: per ulteriori gratulazioni 0800 25 25 30, telefona il studio. Il bagnere può essere mettere per WhatsApp 079 200 70 07.

Savess, scegliò era essere in Giaveisch da musica in tenegna da nostras emissions da gratulazion, Zubani allora era in til concert sen Giaveisch Abba. Ivan survenia gratulazions ed auguris pigl anniversari da Steven Per da Sent. Ciar bap per teis 38 l'anniversari at gratulaina e giavejain tot il bun con sandà e fortuna zalegrain sun una flotta grillada oz contai. Grazie a Fitch per tot, Charles saluts tia figlia Lara con tia donna Tamara. On gratulò da tot cor piglia 38 l'anniversari da Steven Per a Sens.

0: Anna accompagnia con RTR Cala Sonda il 30 de maggio, è una sonda d'anniversario 30 rotor er en il da casa Vallumnezia a Vella e am John Giuseppe Albin da Brail les gugent gratular. Buonasera.
1: Buonasera signor Sergio. Io les gratular da tot cor agli Augustin che dopo sentiu 89 anniversari. Devirà del tuo ben buona sanità per che steppi seunze tafers. El o stau stibau in fervent pur, vera bugien bella zvacas, o stau in fervent am prim tenor e cor viril della lumezza, a per quelle si ho fatto qualcuno canzum, bizzignum, senza vedere in altre da abia Augustin.
0: Augustin Caduff, festivescia ozzi gli 89 avale po ossa s'allegrasce il terla radio del Corviril Lumnezia, canzon del Signun. Bella findemda, John Giuseppe Albin.
1: A voi di vita, letto ben di cuore, e adesso in te che veniva a plovere, ma questo è il mondo di buca di vita.
0: Tot bun, John Giuseppe Albin. Galdin, oz anche il sulegli, salezza Brail.
1: Adia.

0: Iglia corverel l'omnezia canzona del Signun per far anche en plageir a Augustin Caduff en il da casa va l'omnezia a vela Augustin Caduff festivescia ozil 89 aval de da natalezzi.
1: Per vos con vos.
0: A Schluein festivescia Nino Caminada siu endejavel gida na scientia. D'accord, gratulescia, tut bien buna sanadat e che mondi adina bein con tei e giavigel a ti in BG con massa pax. Quei giavigia a ti tata Evelyn.
2: What's the

Regurdenchas agli poster digl bravo Roxette, Spending My Time, che gli è RTR il 30 da maggio, gli è ozzeriglia ded anniversari da Steven per da Sent, per el ci festiva ozzeriglia 38, ciao al complion datigl ulteriors saleitz. Charpin Beba, per teis 38 ava l'anniversari, gratulaina e giavijain tot il bun con sandà e fortuna, va in grand gust da far una buona grillada oz contai e da giodair la compagnia. Charles Salutz, teis figliol Lino, Melina, Sabrina, Flavio e Letizia. Saleitz sent buona grillada.

Da per tot vigna festivo oz anniversaria Schluein da Roll Ozer Party. Schluein festivesch annumnada manch Nino Caminada siu enda javel gida nasciencia. Car Nino, d'accor, giavijainati moil meglier sintiu gida nasciencia, stai ascia scotieis, nus vain fetch bugentei cars salitz tia mumma e tiu bap. Giavijagna la famiglia camminata, Schluein era venavant in a fichula party con tot che il citoccia vetirs per festivare gli anniversari da Nino Caminada il Endejavel.

RTR La Sonda con gratulazions il 30 de maig puspe survenia. Auguris per WhatsApp che steda per una giubilara ci abitescia a Clin. Pamela Shorta da Clin. Ella o oz cumplion, ciara Pamela, per teis 38 anniversari gratulaina e giovijaina tot il bun, peglia un po plü pacific rivainza da vomezdi a caffè e tuorta. Fin bain bot, mamma, fadri e Lorena. Erelz gratulation oz cordial manch pigli 38 anniversari da Pamela Shorta da Clin.

0: Don't turn back time, che ne è RTR la sonda con gratulazioni il 30 da maggio. A vosotros e vosotros ci vez oz anniversari era da nossa vart tot bunga piglion nof da veta oz belas festa. Senza ce vez anca da bunga ci survin entradas libras piglia bonian giadina Pamela Shorta da Clin pos allegrar da deira far bogn a scuol shonosa bunga divertiment las gratulazions ter RTR mincia de a porteir da las dodeja mesa. Al microfono è sto Sergio Guetch, già veis ven avanti una bella sonda scilez ozer con hockey senglacci il match finale alla VM Svizzera contro la Norvegia an dus ores an cevil alas treis avanc. Tant pel moment finiam pitart.
1: RTR, las gratulazions. Mes di ta RTR. Cun sempre verts, scuverides e hits. Musica non-stop. Mes insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La SRGR ha una nuova presidenta, la sumirana Elena Luzio è venuta elegida unanimamente suche al posto del Brenner che è bloccata attentant er impediments sin la linea del tren. Da più di quals temas a da Laura, dati os en las novitats de las duas, al microfono provus è Corinna Schmidt. Buonasera. La SRGR, l'Union Portadra da RTR, ha una nuova presidenta. Elena Luzio, la Sumirana, che vive a Turic, è venuta elegida unanimamente a ciascuna della radunanza generale della SRGR da Dotz a Lyon. Luzio suonde con quei a Vincent Agustin, che sta da giù l'uffizi per vida la limitazione della vegliadecna ad uffizi. La Sumirana, da 44 anni, era fin ossa vicepresidenta. Per il posto in soprastanza che vien quattras liber è venuto elegito Thomas Malgiarita da Musteich. A Coira, una casa da pliras famiglias con 35 persone, stui venir evacuata ir saira, quai provvede din incendi con sciatlas da certun e in chalè. Duas persunas han stui venir transportadas in l'ospital per vide suspecta din tisientada da fim. Quai comunicesse la polizia cantonale. I pompiers che hanno venuto allarmati intorno alle 5 e mezza hanno pompato acqua in il chalet a dare aria al baiec. Insieme con la polizia della città hanno quel spline avanti evacuato 35 persone che si gettavano in il baiec. La sera tard an quelles l'ora pudi tornar in l'urte abitazioni. La ragione per l'incendio è anche becce sclarida. Con quai all'exterior. Intanto che il Pastel Brenner è bloccato per gli auto, provvede di una dimostrazione, dati er restrizioni in il traiect del tren. La società del tren italiana Tren Italia comunica che non è conoscenza in donegia l'infrastruttura di via 4 e nel nord da Verona. Sin l'axa nord-sit dati per quei retards a trens che corren ora. Tren Italia discurde di una attaccia intenzionata. Las autoritats einen cha inquisitions. Da wart las rajuns a possaivel suspects, na dati il moment ne gines informations. Per vide la blockade del pass, weven las autoritats trander auter, kusseliades viar such la via del San Bernardino tras al Grijun. L'aeroport de Minca e venis rale bonura per radunt inura. Quai provide observazionsproblables de drones. Tant la pista da Terramensch, quae quella de partenza, entstades blockades per radunt inura. L'alarm sei provenis lia vers las dies, adic impledader de l'aeroport. Dus pilots ein annuncia antun las nov, quels ein observa in a drone probabla. Sine quai, sei la situazione nur venida intercurida entras la Polizia Federale. Ins nae parocetà na gut ad i cimpledader dall'aeroport. 26 avions nan bec pudi se centar per vide la blockada. Als ultims mais an aeroport in Germania ad ine puspestu venisse razza d'interim per vide kins observa drones de tirs de las pistas.
0: La meteo.
2: Oz resti mal gravels de nivels dec bel ad er fitch ciaut, el radio de cuira basti per fin 13 grads, en so selva dati fin 28 grads, ad en lenge di nota anturn 22. De maun el oso tot il suentremes di de pli nivels, ver saira esi de quintar con orizis ad uradis.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a 13 in direzione San Bernardino dati colonnas tranter lo stallo e mesocco nord.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di tar RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal sempre vert. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Usciveria scolavita.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemein per tutti.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La SRGR ha una nuova presidenta. La Sumirana Elena Luzio è venuta elegida unanima main. Simon Ehammer realizza in nov record Schweizer al meeting del Pentathlon a Götzis. Da blide quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las trais. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La SRGR, l'Union Portadra da RTR, ha una nuova presidenta. Elena Luzio, la Sumirana che vive a Turic, è venuta elegida unanimamente a ciascuna della radunanza generale della SRGR da Dotz a Lyon. Luzio, suonde con cui è Vincent Agustin, che sta da giuch l'uffizi per cui provide la limitazione della vigliadecina ad uffizi. La Sumirana da 44 anni era fin ossa vicepresidenta. Per il posto in soprastanza che viene quattras liber è venuto elegito Thomas Malgiadita da Müsteich. Al pass del Brenner in Austria en milis de persone sind scontrate ad una dimostrazione incontro la lavina de traffic sin rotta de transit. L'an passà imprest 11 milions autos a 2,5 milions camions iz sur il pass che collie l'Austria con l'Italia. Al di dots giaia en istorie del Tirol, ad ich l'iniziant della dimostrazione, a Burgemeester de Dina Vischnanke Vigina. Per vide il protest e la route del Brenner serrada fin questa sera per il traffic. In vista alla blockade, bevan las autoritats tanter autor cusseliar de sviar sur la route del San Bernardino tras al Grigion. A Laos e l'Asia del Sidost en cinc cerciaders d'auch venit salvats ort in a tauna che era venida inundada. In a ulteriura persona veva già pudi venir salvada ir. Als omens eran venit sorprendits avant dir stis de las massas d'aua. Dus omens en anc adina spritz. L'acțiune de salvament è rischianta con quei che il tunnel inundats e la tauna en strecz a di rete in privil acut che la tauna crodia ensemen. Avant che il cerchiaders d'auch ampu di minir salvats e si veni pumpa ora blera aua ort la tauna. E dank der il sport, Simon Ehammer ampu di migliorar al record Schweizer en il sil lung der il meeting de Pentathlon a Götzis a l'Austria. Il Schweizer esse gli 8,5 meters, quae che 6 cm, pli lunsch che il 2022. La Penzelais, che domina al Marcel Rekord Mundial en il Pentathlon en Halle, e er sin Mission de Rekord a Götzis. El vuol migliorar la marca Svizzera da 8.575 punts.
0: La Meteo.
2: Oz resti malgrave els de Nivels, dec bel ed fitch ciaut, en la regione de Cuir basti per fin 13 grads, en so selva dati fin 28 grads, den lenge di notte anturn 22.
0: Vias e traffic.
2: Sin la Toscada a 13 in direzione San Bernardino dati colonne stanter lo stallo e Mesocco Nord.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal sempre vert, suril hit, finter la scovrida. RTR. Usciver ja, scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Blockade del Brenner sind il confintranter l'Italia e l'Austria. Dimonstration millis de persunas encunter la lavina de traffic. Simon Ehammer realisesce in Novrecord Schwitzer al meeting de Pentathlon a Götzis. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las 4. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Al Pastel Brenner in Austria en milis de persunas sind scontradas ad ina demonstration encunter la lavina de traffic sin la ruta de transit. L'an passà en presch 11 milions autos a 2,5 milions camions cerats sur il pass che collia l'Austria con l'Italia. Il dì de dots giai en l'istoria del Tirol, ha dit l'iniziant della demonstration a burgemeester de dina Vischnanca Vigina. Provid il protest e la ruta del Brenner serrada fin questa sera per il traffic. En vista alla blockada, bevan las autoritats tranter auter cusseliada sviar sur la ruta del San Bernardino tras el Grischun. En la via de Hormus resta la situazione de sicurezza critica. Quei di las autoritats britannicas per la sicurezza della navigazione commerciale, clara mai en ina comunicazione. La blockade del sports iranais ne sei ein bisschen semidada. Bastiments, che seien sutemess a la blockade, stoppen Wienerwand suandach las ordinazions. Altermain posse quai spert dejunach in eskalation, ein Wienerwand. Depi dies marschen kontraktives intensives tranter il Stadis Uniz al Iran, quai per in convenia de base per prolungach la pausa de combat, che vale depi lanciata avriglia. A Laos en l'Asia del Sud-Ost en cinc cerchiaders d'auch venit salvats oda d'ina tauna che venida inundada. In ulteriore persona veva già pudi venir salvada ir. Ils omens eran venits surprendits avant dies dies de las massas d'aua. Dus omens en anc adina spariz. L'acziun de salvament è rischianta cun quecals tunnels inundats en la tauna en strecs a di regia in privil acut ca la tauna crodia en semen. Avant cals cerchiaders d'auch am pudi venir salvats e si veni pumpa ora blera aua ort la tauna. I dank der il Sport Simon Ehammer a pudi migliorar al Rekord Schwitzer en il si lung der il Meeting de Pentathlon a Götzis en l'Austria. Il Schwitzer es li 8,5 meters, quae 6 cm pli lung cal 2022. La Penzalais ca domenia al Mars al Rekord Mundial en il Pentathlon en Halle e er sin Mission de Rekord a Götzis.
1: La Meteo.
2: Als Rest im Algra wählst der Nivels, der Bell und der Fitch Ciaut, in der Region der Kuhre bast über fin 13 Grad, in zur selben Dati fin 20 Grad, und dann lenge die Note an Turn 20 Grad. Der Maun, allora, so tut an Nils Ventermes, die der Pli Nivels, vers Seira, Esi, der Quintakun Urizis, ad Uradis.
1: Vias e Traffic.
2: Sin la strada A3 in direzione Cuire dati colonne strander Rottenbrunnen Rechenau scoert strander lo stallo ad el tunnel del San Bernardino.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi ta RTR.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La SRGR ha una nuova presidenta, la sua Mirana Elena Luzio è venuta elegida unanima main. Al pass del Brenner demonstration milis de persunas incontr la lavina de trafic. Ad amon esi la prima angdec belter fin 28 grads, al suentr mesdi esi a la saira esi però da quintar con Urizis ad Uradis. Da pli de quals temas ad a Laura dati os en las novitats de las 5, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La SRGR, l'Union Portadra da RTR, ha una nuova presidenta. Elena Luzio, la sumirana che vive a Turic, è venuta elegida unanimamente a Cejun della Radunanza Generale della SRGR da Dotz a Lyon. Suenter l'elezione alla sumirana da 44 ons dice che la selegre della nuova responsabilità.
3: Tutto l'imprem è una grande onore per me ad essere presidente per la SRGR e io semplicemente continuare il mio engagement durante 5 anni, se sono stata vicepresidente, venendo avanti con cuore, con slancio e anche con un po' di più responsabilità.
2: Elena Luzio suona con cui a Vincent Agustin che sta da giuro l'uffizio per vedere la limitazione della vegliadecina a d'uffizio. A Turic en radunt 2500 persunas radunadas al centro mesdì per una demonstrazione d'abitazions, cui rapporta l'agentura de novitats Kisten STA. Las persunas han protestà in contra als chains d'abitazions che creixen, sanacions de luxus, ma che las locatarias ed els locataris vinien schiacciats o de lur quartiers. La demonstrazione ubida è stata sotto il motto «Un contro in una città dels ricchi». La critica ne si dritse però bicchmo un contro interprese di mobilies ed investors, ma ben er un contro la politica, come dicesse l'Alleanza de Pires Organizations d'Abitantes et Abitants. Protestes, dati il moment er al pass del Brenner in Austria, là in milis de persunas incontradas ad una demonstrazione incontra la lavina de traffic sin la ruta de transit. L'an passat en prest 11 milions autos a 2,5 milions camions cerrat sur il pass che collia l'Austria con l'Italia. Il dita d'oz giaia en l'istoria del Tirol, ha dic l'iniziant della demonstrazione, a burgemeester da dina Vishnanka Vigina. Previde il protest e la ruta del Brenner serrada fin questa sera per il traffic. En vista alla blockada, beven las autoritats trander auter cusseliada sviar sur la ruta del San Bernardino tras il Grigione. En il Golf della Persia resten cins de navs de vicira ad a petroli blockades. Las autoritats britanniques per la sicurezza della navigazione commerciale avverteschen che la blockade della via de Hormuz existia vinevant. Bastiments che sein su temes alla blockada stoppien vinevant su andach las ordinazions dell'Iran ad el Stadis Uniz. Tutine van adine puspe bastiments tras la strecce maritima. Noch l'emitur statal de l'Iran e si vigni l'ubil via di appirs bastiments. De PDs annuncia al presidente americano Donald Trump success de las contractives per prolungar la pausa de combat con l'Iran. Una convegna definitiva ne fin ussa però bec da. I dank der in novitat del sport, Simon Ehammer ha pu di migliorar al record Schweizer Enil Sigl Lung ter il meeting de Pentathlon a Götzis en l'Austria. Il Schweizer es li 8,5 meters, quelque 6 cm pli lunsch quel 2022. La Panzelais ca dominia al Marsel record mondial Enil Pentathlon en Halle e er sin mission de record a Götzis.
0: La Meteo.
2: De manna bonura è la prima angdec bel, soprattutto il centro mesdì alla saira, se forman però adina da plinivels, a cia e la è da quintar con orizis ad uradis. Quaiter temperaturas da fin 28 grads a cuira, a 25 a sameden.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredis in direzione Cuira dati colonnes tranter Rottenbrunnen a Rechenau, scoer tranter lo stallo del tunnel del San Bernardino. Ad en la regione della Valbella è si vinavant de far quin con impediments de traffic, quai provide la occurrenza Motor Classics.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: La Svizzera è in corsa da finale alla VM da hockey sanglatch e questa sera ni cera da prendere a conoscere la nuova presidente della SRGR, Elena Luzio. Al microfono Sergio Guetsch, buonasera.

0: RTR sonda seira con la musica da Kim Wilde. La unione portadra da RTR, la SRGR, o una nuova presidenta, Elena Luzio, oriunda da Savognin, e veiva a Torice, neida eligeida un'anina mancia cajun dalla radunanza generale della SRGR Oz Aglion. Siva la Cerna o Gianna Maria Cantiani discuria con ella davart motivazion e sfeidas futuras.
1: Elena Luzio, vus esses venidas cernida oz unanima mensch sco la nova presidente della SRGR, sco successura de Vincent Augustin. C'è e vossa motivazione de surprender quei post?
2: Also, tut l'am prem, Elena Gronda, onor per me, da d'esser presidente per la SRGR. Ad il ef simplemente continuar il mis engagi durant cin giorni, si sum stada vicepresidenta, ven avant cun cor, cun schlanch, ad ossa cun un po' de ple responsabladat.
1: Ord vossa perspectiva, in cina in direzione des RTR, is proxim sons ir concret, also c'è i vossa vision per la c'è de medias RTR?
2: Nous haben ja sehr sentile Schwides en Grandes per la SRG, per les Medias in general. Chi può aber esser in Possibilität per nous, SRGR, RTR, de sviluppar la nostra Visibilität ad la nostra ferme Position einten la SRG.
1: Vos esses la prima donna che davanti la Presidente della SRGR. C'è ves vos forza avant da far otter che vos antecessurs che erano eben tutti umens.
2: Per me è un grande onore di poter essere la prima presidente della SRGR, ossia in quel momento iva idee che le ninze erano a sviluppare con la superstanza, con la nuova persona che ci sorpeglia la direzione della RTR, oltre a guardare. I verrò per Frank er in bol Elena Luzio cins po siva vuseir a partir da 2027.
1: So es sind far qua in exempel en che formen isch go kin sainte lu qua i que bol Elena Luzio.
2: Ich crei civa gost er en zemen kun ris mis kon superstanz dat luvrar en po er nus vanger de luvrar en po a vede las strukturas sei kel da l'union portadra ni er da la cesa da medias at forsa er anche ne da fare in analisa vutar ci do uril ci vot er la jogt da la cesa da medias RTR at scunza ves er anc in volvar da ple la jogt en la Rumantscheia et giù la bassa.
1: Cenninges in tenor vos pareri las pli grandes sfides che spetschen la SRGR et RTR is proxim sons.
2: Nos ein sentiot la SRG, SSR, dir las medias in general, se catten an una transformazione profonda, at quel voterci er SRGR, at la nostra cesa da medias RTR, non stu ein contribuire las midades necessarias. Però bec senza defendere il nostro interesse, a propa vurdar ci savagn porger in product audiovisual oder digital persistent per la Rumantscheia.
0: Adei Elena Luzio, la nuova presidente della SRGR, entra a Nufezzi, lanciata di Lion Proxim. La SRGR resta con quella Mangs Zurmiranz, Elena Luzio su onda a Vincent Augustin, ci sto da giù gli Uffezi per veia da l'imitazione da Villa Detna. Ercunel o Gianna Maria Cantiani di Scuria.
3: Questo è un buon lavoro, un lavoro che abbiamo plagia, un lavoro variante che senti aveva in prima legge coda di essere il grigion presente, ma dall'altra parte era anche il commembrati il Consiglio d'amministrazione Giuberna, cioè ci aveva un po' alla vista dell'RTR, ma anche alla vista della responsabilità dell'antica chiesa SRG SSR.
1: Ci vedi voi contengia quelle occasioni?
3: E credo che più di voi vanno a contagiare con la nostra campagna ufficio attiva con il Grigion, la nostra società portata ci votanti e votanti Grigion on ramvia questa iniziativa Duce in Franz Basten, che è un buon segno per il futuro.
1: Ora, se voi vorreste una voce in quel 8-11, dati proprio in Europa in bel momento extraordinari per l'iniziativa che invece veniva da tras.
3: Gli hanno passato ESC a Basilea, che è stato un'iniziativa straordinaria Consonder per me personalmente, perché sono un po' il più fan di questa musica, di DSCs, ma lui è stato presente con la SRGS, la Svizzera Romancia, che è stato figlio.
1: Ora, se vi dite, io vi posso vedere forse un po' di pletteins, che fai con quattro che vi sono di nuovo menzio a disposizione di vendere l'otteron?
3: Con 70 stessi si deve fare un ciclino di PAC, io vengo a fare ben avanti gli avvocati, tanti scuvanti mandati vengono a fare che aprire 30 anni a fare un ciclino di PAC e un ciclino di PAC con velo a ho sentito decine di ci vede ci si deve fare agli avvocati facesse da cucinare e il frattime cucina regolarmente.
0: Vincent Augustin, seguo la radunanza generale della SRGR Oz Aglion, le domande le faccio Gianna Maria Cantiani.

0: RTR Sonda Saira, 20 minutes a Pasolas Cinch. La Svizzera sembra del tetto al campionato mondiale di hockey sanglaccio a Cia, Fignanosa o la equipa nazionale per Svadia Fitch, oggi Victoria, il Davos obstacle per contangere il finale è la Norvegia. Si va dalle tre avanti, vigna Giuia, in quel mezzo finale per noi persecutesse Andreas Vialant, quel duel. Andreas, il più importante lanciato, scus, stati in quel mezzo finale.
1: Jede giugase un exact 12 minutes e 30 secondes e diveso feit bain per la Svizzera in a clara causa. La nazionale Svizzera maina cun ciun a nola din sveso propi in a differenza dentro la numbra 12 del mondo. La Svizzera, la Norvegia che già in parentese mo numbra 12 del mondo esce ambatiu a quel campionato mondiale dentro altra la Svezia, la Cechia ed è gudignau in punto contro il Canada mo oz vengono gli scandinavi propi als confins. Ja, d'antonio dovranti pazienza in nol quale cordeo spera la giochiavola minuta Christoph Berchia tocleva in nol el che venius campion svizzero con Fribourg Gottero che al momento proprio si in onda da successo questa è una biala azione singola l'uel secondi es leo al svizzero lo proprio dictau da un inegato al sau la cadenza si tau tre ulteriori gols al 2-0 tras Denis Malgin in

0: La Svizra conchegia senna fiche bunga veia da sa qualificir per la terza già anzeria piglia final da den campionati mondial. C'è impressione on il Svizzer sfac oz enten quel mezz final siva quel gis da gala c'on per part muso enten la fase da gruppa.
1: Ma in grandiosa Giugani musau an tocca nos, quando se sedz durante un tir turnire o aide, già dovrau in ticket pazienza e in prim tir se tocca con un prim gol e lo venius. Ma il Svizzer sen proprio extrem concentrai e sen focusai ed è persuaden proprio da da an tocca c'è. De ce che fa impressione quella energia che il san sil glaci i combatten proprio per mince pöc daten con enorm tempo a fan proprio enorm squeggio. Da vos tir, l'online tir, pauk, quasi nuot, da von tir sen i fegli efficienz, a lu se capesce è il sustain dels fans in quel stadio naturic, quei non deg, quei fa toppi al gaina, grande euforia, in a fiasta da hockey, sco quo quinza forse un mai viu in Svizzera. Alla Norvegia, die an avendo quei secondi tir, stoins di bo am flau in recept, co frana quei ensemble Svizzer, che ti la propria tras, quei giug, extrem conseguent.
0: A tant per il momento, Andreas Wieland con il più importante fine nostra da quel mezz final tra la Svizzera e la Norvegia, che la VM da hockey in glaccio la Svizzera magna anche il fratello in pantiglia terz con 5-0. RTL,
2: il puls del sport.

0: Il sprint final, oh, schon an Ceti manchen an Capax, Match, se la stagione, vancia 5, vancia 6, era schon a puspe passada per las equipas regionales da Balapedi il Grigion. Tototer è la situazione per Fabiola Vincenz, è la data Balapè, d'antant bec sen Pasc, ma bagna sen Savlun, bec con Calcers, ma bagna a Peblot. Fabiola Vincenz, dat Beach Soccer, e schon passa di Jons avanto Fabiola Vincenz Giauriunda da Andiast Giulia Blairsons a Balapè intern la prima liga. Nostra redattora Anja Furger olia saver perché ci ella o mido del Pasch ve del Savlung.
1: Kurt ed intensiv durant pauke siamnes da todel Savlung. Exact quai par da plage a Fabiola Vincenz vid il beach soccer.
2: C'è che è un po' interessante la sessione di lunga scocca di Pasch, di opzioni e di altre cause, la primavera, gli attorni, gli inverni. Qua è una causa, c'è la causa che il giugno è più concentrato, lo è proprio in, o se non c'è la sessione, lo è in intensivo tempo. Ma lo è sempre più, per la paia d'asti, su 9 mesi di anno, questa è la per me, di una scintilla lunga.
1: Per ella e sia equipa del BSC Havana Shots Argovia entscheiva la sesión fin maggio e curza tocca miez urst. Durant 4 fins diamna combatten las equipas per la qualificazione pil final. Leu vini lo decidiu cica de vente il campion svizzer. Durant quelles fins diamna entau pinse Fabiola Vincenz pai blot el sablun, avon varga di agions alla febbre del beach soccer chapau ella.
2: Io ho già schon non ti rivedo ballapai, allora altri del mio team da beach soccer e dann suppliamo mai da dei negavi in allenamento, allora vai oggi gran piacere di quel allenamento perché che negazzi c'è alter ballapai va da tanti anni il allenamento da cui si è di nel medemni è di ne semigliant e tutti in altre tecniche è di insane c'è quel tempo per prendere piani a fittir.
1: Til beach soccer daten chun giugadures sin in platz kai dobel a schigrond sco in platz da beach volley. Giugau vin 30 gradolisch minutes. Il ball e bia plis a vins a l'aria. Da Michael Sablun impedesce da se veda precis pas giun pleun. In moviment classic del beach soccer ai or quai mativ la bicicletta. Per tu desch il fall rückzieher.
2: In element können sin quere in tic quesci num nau fall rückzieher. Fall rückzieher vuol di die Centes il Ball sucht ei ad Aul, allo seglies die ense Sets adattes dius il Dias, adattes el Aria. Tuckes die Kulpai, il Ball ense Sets sucht du tschau.
1: Es sei die pli simpel, de descriver quei movimenti da feil, raquente la dona de 31 anni con in Zuri. Ella preferesci de dai in bi pass, e so lasci pi bugien ad altres giugadures de marcai in gol con la bicicletta.
0: Per Fabiola Vincenz e sia equipa BSC Havana Shots Argovia ancevola la stagione ossa la fin da match e cozza fino nel mezzo a voste. Il primo match è domani avant mezzdì.

0: Michael Jackson per RTR, perché vostra sonda è un hit. Im Hit der Amici-Kasse la WM de Hockey in Glatschen Schweizera reservar la Television per domani sera. La Schweizera gioia nominata manci il final da quella WM de Hockey in Glatsch. Bell è a chatter che la grandiosa euforia da fans. Bell la novavla vittoria della Svizzera ante il novavel G che si va il mezz final da Dotz. Andreas Vialant, egli era stutter che il 5-0 contro la Norvegia.
1: Naja, uns gadanau in gada Theo Rocher down togel 6-0 bien 2 minutes avon la fin. 6-0 in quei miez finale contro la Norvegia e in shutout pel goli Leonardo Genoni. Ja si 15 av al shutout de campionatis mundials e quei in record a pel tiarza ga en seria el final d'in campionati mundial quei per in nazions con la Svizzera en se set schon quei in gran success gigantic pel tiarza ga dati pia in medaglia per la Svizzera in sets historic perché quei hai un medaglia. La Svizzera pia brilliesce in festival de goals guadagna con 6-0 contro la Norvegia.
0: Domani specie il final o incontro il Canada e la Finlandia che le due equipe datano questa sera il secondo match finale. Andreas Rischkes schon in una prognosa.
1: Ma io le dico che os culo proprio tutto pronto per quel titolo. La Svizzera ha tutto quel che trova da dire per il titolo del campione mondiale proprio tutto. Dove si monta da in sulle giù che si è scoperto a noi a Lugertedia qua. La Finlandia ed il Canada che importa bucci chi viene ai franchi in alto calibre che os la Norvegia senza dubbi ma è quel finale sal Svizzers gudinia. Per suo dio si fece con la Svizzera a quel turniera nominata mai Nigin in tocca a noi. Ma la Svizzera non è resta extrem fokusai e jebu forza entscheivere pondera wieder quella medaille da auch nie trembla cui va vera mai impaltet qua forza sulle che se ves è un franails in te che den tonne sto se di l'equipe da Jan Kadio a fa enorme lavur tot quel sons curiosa la pagaia san co in tun con quella situazione a lu buon blida quella ga da la Svizzera quel final a casa avon in pubblicum frenetica turic. Ascolta, è tutto pinau per un non de successo in un prim titolo del campione mondiale per la nazionale svizzera, specie è un insulet giù.
0: Tutto è pronto per quel grande finale da domani sera, grazie Andreas per quelle impressioni. Si va il mezzo finale tra la Svizzera e la Norvegia, il Svizzers daten domani sera per guadagnare or alla WM, un conterci che gli decida questa sera ante il duel Canada-Finlanda.
2: Nova sort il mondo al sport. Oh.

RTR Sonda Seira. Nirò anche cantò Cascia Seira in Pergia. La Svizzera gioia il final domani alla VM da hockey senglatch o contro Canada ni allo contro la Finlanda. Al microfono sto Sergio Guetsch, grazie per essere sto a nostra compagnia. Già veis, bels moments, bella sera.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kedouf, benvegni. La Svizra è il final del campionato mondiale de hockey. Il miet final de dozzo intermezzi all'equipe de Jan Cadieu battiu la Norvegia. Pils Svizzers aesi la novavla victoria e il novavel giuc. Gli avversari al final vegni ruius cursere dentro il Canada alla Finlanda. La SRGR, l'Union Portadre de DRTR, ha una nuova presidenta, Elena Luzio. La Zurmirana che vive a Turic era toccandacheu vicepresidenta. Luzio ha gni delegida unanima mainsch co successura de Vincent Augustin. Lezza studa giu siu post per via della limitazione de vegliadecna ad uffezzi. La finanziazione del Nief Hotel Acla de Fonteun a Musté è garantita. Sco il presidente comunale de Musté, René Epp, ha detto dalla sera d'informazione, ha di l'investitura Immo Invest Partner SA de Turic annunziato quai alla Vischneunca. Questa è la garanzia che il hotel veni realizzato. Ier sera han 31 persone di una casa de pleres famiglie a quere stuvni evacuate per qualche cartone a scatola s'han pigliau fiuc in gelè. Da co sa la polizia cantonale è un buc. Due persone han stuvni transportate in spital per via de suspect di una tussagazione da fem. La sera tarda, le persone evacuate s'avviu tornare in loro abitazioni. La via del Pass del Brenner, che collega l'Austria con l'Italia, è bloccata da Piozzen de Meun. Dalla parte austriaca, ampliere mille persone più parte di una demonstrazione lubeda a protestare contro la lavena del traffic. Il Jon Vargau ha in buona main 11 milioni di auto e 2,1 milioni di camions che reisur il Brenner. La polizia aveva raccomandato un ci sulla Svizzera. Tonda mia vart, e oggi vi in biala sera.
0: In una bella sera, da RTR, con musica svizzera.

0: il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benvegni. La Svizra è il final del campionato mondiale de hockey. Il miet final de Oz intermezzi all'equipe de Jan Kadjö battiu la Norvegia. Pil Svizzers è la nuova vittoria e il nuovo giug. Gli avversari al final vengono rui scorsere dentro il Canada alla Finlanda. La SRGR, l'Unione Portadra de DRTR, ha una nuova presidenta, Elena Luzio. La Zurmirana che aveva a Turicchia era toccata da Keu, vicepresidenta. Luzio ha gli delegida unanima mainsco successura da Vincent Augustin. Lezza studia giù su post per via della limitazione da Vigliadecna ad Uffizi. La finanziazione del NIEF Hotel Acla de Fonteuna a Musté è garantita. Sco il presidente comunale de Musté, René Epp, ha detto alla sera di informazione che l'investitore Immo Invest Partner S.A. de Turic annunziato qui alla Vischneunca. Questa è la garanzia che il hotel venga realizzato. Ier sera han 31 persone di una casa de pleres famiglie a Quera stuivni evacuate per qualche cartoon a scatola s'han pigliau fiuc in gelè. Da co sa la polizia cantonale è un buc. Due persone han stuivni transportate in spital per via de suspect di una tussagazione da fem. La sera tarda han las persone evacuate saviu tornare in lur habitazions. La via del Pass del Brenner, che collega l'Austria con l'Italia, è bloccata da Piozza de Meun. Dalla parte austriaca, ampleres mille persone spriu parte di una demonstrazione lubeda a protestare contro la lavena del traffic. E gli onvargau ha in buona main 11 milioni autos e 2,1 milioni camions che rai sur il Brenner. La polizia aveva raccomandato un ci sur la Svizzera. Tonda mia vart e oggi vigili in abbia la sera.
0: In a bella saira, der RTL. Con musica svizzera.

0: Scetta la radio, meina tras li storgia da musica. Scetta canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL.
0: No, che la musica è da

0: MX3 Dutz Berin.
1: You're pulling out the same strings.

0: Vus al puls della musica. Dal Semperwert zur il Hit fin per la scovrida.
1: RTR
0: usci varia scovrida.

0: Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per Tot.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTS.
0: Simplemein. Per tutti.

Jau Sun, Hans-Luzi Hunger, l'accordionist dalla Chapelle Rigold. Wustat leis, musica populare sin RTR.

L'amur, de Giacan Michel Nai. C'è l'amur, de Clara, jeu vi, ti biala di. Il è schina malsogna, mo dolce, de soffri. C'è l'amur, de Clara, l'amur, esco in legn, el cor, lu penetrada, fa ella leu strien. Culeva, esca figlia, ti biala, l'amur. Ed en tiu cor, da della benduras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di Navart, e mince cor scumbeia la giania baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lo stos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa il cors schluppa.